Nüvel, da Tina Nolfi. In früde svolazzen las grischas e tscheckas surainte surora. Ma lor sumbrives nu pon impedir alla lüne da crescer, fin che la es pleina rudonda.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent il stes. E tot mortal che se declina, è un asti mai en tiu possess. A nous,

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei che se gischeit. Las pleuncas senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e stas vergaus, ei giun de daut che Laura se gi in sturna. Nies auc, in sabi, den ton a fatg vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.

mognas, mognas savens, per troce picciognas, come sentiments. Sin biaras duras, adios mai sorpreu, cum bialas fluras, che lasca feu. Gentianas violas, hic alla mandrim, flurs pion anemonas,

A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tuorna, chantont in vivel grez cha cha, en a giadu il grond plajair d'un vanturaivel leit revair. E duas se chanten mam e sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortuna dal sentiment, e sun a cha.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Bulgaria guadagna l'EST con Bangaranga e la Svizzera guadagna il secondo al campionato mondiale da hockey. Ieles sis al microfono e Floranon Bendi. La Bulgaria guadagna per la prima dia del Eurovision Song Contest. La centadura Dara ha persuadì tanto il pubblico con la giuria con la canzone Bangaranga. Sin plaza 2 se cent l'Israel. Cinci paiais han boicottato e per la partecipazione del paiais ed è da in demonstrazione de plirs melis personas a Vienna la sonda. En la città di Modena, nel nord dell'Italia, in Omcera, con in auto e in fula di Jout, 8 persone sono venite blessate, 4 di quelle greve. Quel presidente della città dice l'agentura di novità ANSA. Sentre l'incidente all'ombra di un 30 anni, hanno provato a fuggire a pe con in contente maun, plirs passanti hanno tentato perseguità e le dan podi retenere. La ragione per questa azione è neanche più clara. L'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO ha proclamato una situazione d'urgenza medicinale globale che provvede le infezioni di Ebola in Luganda e Congo-Kinshasa. In Svea con cui avvertire il paesi vicini ed attivare la GIT internazionale, comunicesse la WHO. In assai addentante bec in allarme de pandemia. Passa 10 persone sono morte per il virus, a 380 ulteriori persone e Ebola, più probabile la ragione della morte. Seconda vittoria per la nazionale svizzera del hockey contro la Lettonia, la Svizzera guadagna con 4-2. L'equipe del nuovo trainer Jan Kadjö ha dominato la partita quasi l'intero tempo. E nel secondo giorno della sera, ed è una piccola sorpresa, la Slovenia batte la Cechia con 3-2 su una prolungazione. La Svizzera dà il giovedì prossimo incontro la Germania. E nel finale della Women's Super League dà il duel tra le Young Boys e Servette Chenois, sentre che le Brenaises avevano già guadagnato il primo giocatore d'Eifer contro Songhai con 3-1, e le era guadagnato il giocatore a casa con 1-0. Che vuol dire che le donne da Dibe hanno la chance di difendere il titolo. Dal giorno di finale del 25-29 di maggio vale dentro Servette Chenois come favorita. I successi erano le equipe di Ballapesso Silvanas della terza Liga G. A casa battono gli Omens di Lumnezia il cinghiavel della tabella Gams, Clermain con 3-0. Tron Rabius gioca d'Eufer contro il quarto della tabella Triesenberg e batte il club di Liechtenstein con 2-0.
0: La meteo.
2: Oggi si dice sulle Yves, il 20 mattì passano velste Nivels, il termometro muss si medere fino a 10 gradi, a scuola fino a 14 e a quere fino a 12 gradi. Il jendisdì compara per di più Nivels che portano in qual uradi, il mardi fa aura variabile, bletch vengono intanto mo localmente. In.
0: Vias e traffic.
2: Il Pastel San Bernardino sarà per motivi di sedirità e con noi fesi di vacanze in Sviestel Spass Flüele, Spleia e Dalpsu.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: La bonura ta RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Sì, la casa in Giardinaisa erella fa parte dell'architettura alpina, dictata dalla geografia e dalle condizioni sociali. Cominciava a raia davols cuvels e le baracche da lain con case in forma da tour. Il strais plans, schler, c'è da fö, chance da dormir e da spera un po' separà la stalla e il tablà. Naive strasora varan l'uramanà alla casa con stalla e tablà insembel. Pare che sia sforzata a vivere in un insembel collettiv, tuototer co prosvalsers, ci sono nuts co colonists, minchun as fabriciaiva ses da casa in line. Giusto là in ucciderà vanda per vivere. A mo oz un proels, gods ed alps possess privat, e nasco pronus possess comun. Els han per part mannu un spirit individualistic, qua as deraseivan er de tutte sorts credenzas e superstitions, ci non ivan controladas del reverenda. Mes bab aveva, per exemple, telefonà ad un guian da Fideris, per nir a savair, Cicci aveva tramis denuncias contra el. Valsers con lor möt de viver isolà, con lor chasas da lain, els engedinais con un pastrull de chasas tachadas una vida cella, quinten da differentes mentalitats. Oz para l'onda turistica da nivellar tuat las differenzas. E per tornare in engedina, cerciats un oz ils tablazzi le scrapendes ci dan verso l'ai e qua van milions da man in man e pers an ils vamportes e ils balcuns torts. Svanida es la comunicazione tanter per, minciun va e fa la sia.
0: Impulso.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Bulgaria guadagna il ESC con Bangaranga e la Svizzera guadagna la seconda al campionato mondiale da hockey. E la siata al microfono Florian Mon, bendì. La Bulgaria guadagna per l'imprima giada il Eurovision Song Contest. La cantatura d'ara ha persuadì tanto il pubblicum, sco la giuria con la canzone Bangaranga. Sin plazza 2 se cente l'Israel. 5 paesi hanno boicottato l'ESC per vedere la partecipazione del paese ed era da una dimostrazione di plirs melis persones a Vienna la sonda. Il film svizzero The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival del Film Documentare a Minca. Il film tratta la storia del banker Kweku Adoboli ed analizza critiche ma in quella veng usitata ma in raccontata. Adoboli aveva surpiato la responsabilità per una perdita di 2,3 miliardi di francs dalla banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale de Films Documentaires a Minca a lieu depi il 1985. In una intervista con la NZZ della Domenica se doste Francesco Maisano incontra les renfaces in Versel. L'antrio chef della cardiologia all'Ospitale Universitario de Turich di che l'aia adina comunità transparent che tot les operazions con metodes innovative sein documentades sin video ed era che l'ospital aia profita de sias innovazions. Plinavant benaventa Maisano la nova examinazione de sia lavur all'ospital Milone, quella venia sclarir tot. In report dell'Ospital Universitar de Turich renfaccia all'anterior manader della cardiologia operazions rischiades e la responsabilità per 70 mortoris evitables. Secondo vittoria per la nazionale svizzera de hockey, contro la Lettonia alla Svizzera guadagnà con 4-2. L'equipe del nuovo trainer Jan Kadje ha dominato la partita quasi l'intero tempo. E nel secondo gioco della sera ha dato una piccola sorpresa. La Slovenia ha battuto la Cechia con 3-2 su entra prolungazione. E la Svizzera ha dato il jendisch di puspen contro la Germania. E nel finale della Women's Super League dat in duel tra les Young Boys e Servette Genoa, sender che les Brenaises aveven già guadagnà l'imprim giaur d'oifer contro Songhai con 3-1, an elles era guadagnà il giaur a casa con 1-0. Co vuol dire che les donnes da Dibia han la chance de defendere il titel. Als giaus de final dels 25-29 de maggio vale d'entant Servette Genoa sco favorita. I successi erano le equipe di Ballapé sur Silvanas della terza liga di a casa battono il Zomens dell'Umnezia il cingiavol della tabella Gams Clermont con 3-0 e tronera Bius Gudogna Ordeufer contro il quarto della tabella Triesenberg con 2-0.
0: La meteo.
2: Oggi si dice sulle Gifil, sventa mezzi, passano velze di Nivels, il termometer muss in surselva 12-16 gradi, in lenge di notte 10 gradi, ed in la regione di Quera 12 gradi. Il jendisch di comparen pus per velze di Nivels, che portano in qual urade il sventa mezzi, il mardi fa aura variabile, blech vegni dentant mo local main.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà promotivo di sedirtat e con noi fesi da far quinti in le vie del pass Fliela, Spleia ed Alpsu.
1: Qua è in stadas le novità.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kunscoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Bulgaria gudogna il este con Bangaranga e la Svizzera gudogna il secondo giro al campionato mondiale de hockey. E la socia al microfono di Florian Mon. Bendì. La Bulgaria gudogna per la prima giada il Eurovision Song Contest. La centatura d'ara ha persuadì tant il pubblico con la giuria con la canzone Bangaranga. Sin plaza dus succente l'Israel. Contro la partecipazione del paese ai da protestes, cinque paese han boicottato l'ESC per da quai ed ad una demonstrazione de plers melis personas a Vienna la sonda. Il film Schweizer The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival del Film Documentario Minca. Il film tratta la storia del banco Kweku Adeboli ed analizza critica main co quella vin usitada main raccontata. Adeboli aveva surpiato la responsabilità per una perdita da 2,3 miliardi francs della banca UBS l'on 2012. Il Festival International de Films Documentaires Minc a Lieu de Pil 1985. Ed in intervista con la NZZ della Domenica se doste Francesco Maisano incontra le rinfacce in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'Ospital Universitario de Turic di che l'aia adina comunità trasparente che tutte le operazioni con metodi innovative siano documentate in video ed era che l'ospital ha approfittato di queste innovazioni. Plinavant Benevent Maisano la nuova esaminazione del suo lavoro all'ospital di Milone, quella venne a sclerire tutto. In rapporto all'Ospital Universitario di Turic, rinfaccia all'anterior manada della cardiologia operazioni rischiate e la responsabilità per 70 mortoris evitabili. Secondo vittoria per la nazionale svizzera del hockey contro la Lettonia alla Svizzera guadagna con 4-2. L'equipe del nuovo trainer Jan Kadjö ha dominato la partita quasi l'intero tempo. E nel secondo giro della sera è una piccola sorpresa. La Slovenia batte la Cechia con 3-2 in prolungazione e la Svizzera dà per spiel lunedì incontro la Germania. E nel finale della Women's Super League dat in duel tra le Young Boys e Servette Genoa, mentre le Brenaises avevano già guadagnato il primo giro Ordeufer contro Songhai con 3-1, hanno era guadagnato il giro a casa con 1-0. Qui vuol dire che le donne da Dibe hanno la chance di difendere il titolo dels giros de finale del 25 e 29 de maggio, vale intanto Servette Genoa scol favorita. E successo erano le equipe di Ballapé sur Silvanas della terza Liga G. A casa battono i Omens dell'Umnezia e i Cingiavels della tabella Gams, Clermont con 3-0. E Trun Rabius giocò Deufer contro il quarto della tabella Triesenberg e batte il club del Liechtenstein con 2-0.
0: La meteo.
2: Oggi si dice sul Gifil, sentimenti passano vels de Nivels. Il termometro muss in sur selva 12-16 gradi, e l'engi di notte 10 gradi, ed in la regione de Quera 12 gradi. E gli engi di comparano per spedire de pli Nivels che portano in qual urade il sentimenti di. Il mardi fai aura variabile, bletch veni dentante molo calma in.
0: Vias. E traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sedertà e con noi visite fra quint sin le vie del pass Flüele, Spleia ed Alpsu.
3: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR Vita e Creta.
4: Ja, presch do nin mit schir da dela las da vosa semdes. E dann las medias e reit sociales, alla per fin survegni noms, per exempel Timmy, Hope, ni Fridolin. Durant emdes an so pruoda salvar la balena, spir la costa se somla tera tudestia.
5: E gleiche no mans vain propce l'impression o eschen forza superior, per gleiche no vain un certo intellect e vain l'impression da poter salvare il mondo, all'istess moment ruinare il nostro mondo. e credo che questa sia un'ambivalenza fici difficile da ragionare, da sapere chi è il giusto e chi è il torto.
4: Chi è Anna Matisse in Parco Nazionale Svizzer? Con ella tematizza in la vita creta da dots per c'è il destino di una soletta balena come vu sceglia e tanti altri animali survignano pipaca con passione. E per ceci para difficoltos da simplemente lasciare essere natera. Al microfono ats accompagna durante quest'ora Andrina Caprez. Bel citerlez RTR, e ats già veis una bella domenica.

0: Cur ci stratteva dallas primas provas da tenere in vita questa balena, davo sto a dire averta manc mes nu quai massa bler, jena propcia be survolà als temas, als titels e vis ci sun davo efnes a moduna lander via cun a mo pü grondas impegns per salvare la balena e navara manc ne pü propcia perseguita concreta manc.
1: Tieni stata das vossas ponderaziuns anche con ex?
0: E penso ci risplende qua c'è una giusta ditta, il prim d'era occupata, avevamo la vita per questa balena ed in sicura d'era per me qua un nonsense totale. Per cui non è forse smista da leer le gazette o vera filmins scocci provano da salvare questa balena.
1: Os tot ipotetic, nox creainspert im mond fiktiv, no a ci Park National Schwitzer, no ci vox Luvrez, cum finescia cu la mar. Nox vessan sos cos, in ca territori di Park National, exact in madem scenari, cun ena balena, ci vin be plean avant, be cian a vos. Cenis fac cun elas, in ca territori di Park National?
0: Qua fis veramente un fitch bel scenario per ceccia in odes in giunas grandes discussions. No ant il Parc Nazional no protegin in giunas bestias, in giunas sorts de plantas, din per se no protegin als process, vuol dir no lasciain als process de la natura sco ci sviluppen a seis ves e no observain o per scrutain. Vuol dir, se una bestia sco una balena ci fus fictiv manc all'ur del Parc Nazional fus in un stall stadi si as observessa Forzas fessa a mo. Per scrutazione, se guardes ci profitta da questa balena, moribunda o morta, però in udes bun e nos, in udes da salvare ningiun din per sé, issa surlascia alla natura, di mena fissa stat fitch simple.
1: Dati da cascas sumigliains, antipark nazional.
0: Sumigliains, ci de da salvare, si, osa l'impression, ci sa da salvare singulas bestias na, Forza al cas sumliant es cu las bestias rapazas grondas. Ci desi una gronda polemica, anco las al dret da star quia, ston cu las star quia, ci vol evader elas, ci vol proteger elas, a se la esere una roba fic emozionala, ce no ant il Parc Nazional va ner al privilegio de poder observar, sain se ster dir, es quel luf o sabun o nosch.
1: O stati sein mond gist aktual manch fi blers problems, per exempel cu las geras, ni er destins d'animals, per exempel an connex cun la tigneida d'animals an gronda quantitat, also la massantierhaltung, ni experiments d'animals, ni si steinter las balenas, delfins a balenas, ni otter animals salvadis, si vignan tignis per zoos an fermanza. Per ce oggi isti destin singul da che animal an Germania survenit tanta attenzione tenor vox?
0: Qua is appunto una roba che non sai ne proprio da ne declarar. Una forza is c'è una bestia fitch gronda. Una balena ha eser forza dall'evoluzione nan una balena una bestia un po' più intelligente sco ci dicen ci sa l'impression si qua tocca a mai e non sa precise pensa forza eser un po' una roba mediale ci ha cominciato a cifra su una certa dimensione haisco con altri temi ci vengono so fla zu delas medias però non ha un buon argomento per cui non erne perseguita più in avanti.
1: Der Kalabaden erni pro places già da far libera la perché la possa sanudare una vosse senza la mar, malgrotti o do vux d'experta e experts che on decida simplemente lasciar compost di animal, ci c'è sei a mengia debel, per fin ci sei a maltracta mind d'animals da faru senza c'è, c'è stessa lasciar far la natura c'è c'è la fo. Ad a medem time pensa formada sgruppazions che on per morte fengli salvar ca la balena. Perciò i cristian fa deia da lasciare esser na teira na teira?
0: Questa è una fitch buona domanda. E crei c'è no mans va in propcia l'impression o eschen forza superiur, per qua c'è no va in un cert intellect e va in l'impression da poter salvare al mond, allo stesso momento ruinai nel nostro mond. E crei c'è quasi una ambivalenza fitch difficile da ragionare, da saper ci esenti il giusto e ci esenti il tort. E penso la balena è per me da lunge da venti, di una bestia che non ha mai visto in quella dimensione Però è che er qui a prono va a fitto somigliante per bestie che ci toccano emozionalmente. E ha guardato a voi giusto quel dì al barometro dei pisers, dei grigiuns dell'anno passato, non è il prezzo della cassa di pensione, non è le guerre per il momento, il mutamento del clima, la mancanza di spazi da abitare, in per sé il problema attuale, il più grande, è il luff. E il luff è ormai qui, e non dice che sia buono o che sia no, se qui c'è la posizione del parco nazionale, non arriva in da divadere tutti i luffi, non sta in convivere. E c'è quasi il più grande pensiero, mostra te ormai semplicemente a noi, qui in Europa, qui in Svizzera, vai a massa bene. E penso in Germania, se si può dare ora tanti raps e occupare talmente di una bestia singola, se non si vede manchmal massa bene, e crea in un'altra lo, ci capita lì stesso, in lo, ci regna guerra, non si doda neanche ci desi intorno in una balena, e crea c'è sonno da ci far con noi ben stare, non crea c'è qua da ci far bene con, per tocca qua l'umanità, in per sé l'umanità qui è per noi, e crea c'è qua una grandissima differenza.
1: Potesse dare un nome agli animali di una rola. La balena è nominata Timmy, la referenza alla vicinanza Timmendorfer Strand, non c'è era bloccata la prima.
0: Hai ci sta il nome di una bestia, vuol dire ci sta una relazione con una bestia. Se è un pur un nome di una bestia, con una fiducia o niente di una bestia, quella entra in mia vita. Esco c'è c'è un nome di un cemoccio che vede sulla blaise o Quando c'era d'alp, vivevano le vacce in nome, le asialine per parte perché non dovevano darci una volta tutto, le asialine al paur, ma le ciuccole, se non sapevano, ci avevano in baccerie, non avevano mai dato il nome. E si dà il nome di una bestia, un nome fittivo, ma si dà ad una bestia il nome di un umano, para quale proprio ci viene personalificata questa bestia. E allora mi dare ad una balena grande nome Timmy, ossia un nome in herzig di una bestina piccina, Era per me schon ein paar strano. Però scodit, questa è la mia opinione personale.
1: Quels noms dat ier exempel sur di Grischung, per exempel, cu ci vevan si urs JJ Dus, vevin nomen auch kel Lumpaz, el era da viadi dume la cingia na giadegna, et its lofs ans foche, per exempel, pi pagnir, quels animals da rapinia grons, ken saint abe ple, oz, grond.
0: Also, ich glaube, qua der Propcia, quist, Prümurs, ci a trüff quist nom, hai os is a schona granda quantità da bestes, ci vengen evana d'una der c'è trüffen lur nommer, da per scrutazion, ci disclair, ci vengen, genetica manch perseguitats o, observats, però, mai para qua erbunschinus da os a noms a tot las bestes. Perché, te normais is desamo bestes sum bestes e no mans is a no mans, e pens la, da is schona mo una differenza.
1: Anna Woster, la balena, lo oi para er do squitch sen persunas involvadas che on s'exprimia u scheia da lascer star in animal, a che on survenia lora da commentaris nos, am finem para schmanaccias, scu valitez gen?
0: Quasi era un tratto fitto umano. E crei la piglia del cielo parallela con noi del Parco Nazionale, non va più avanti pot dus ans, va in un trip del forn, da lufs, ci deren per parte, anche il Parco Nazionale, per parte da dor il Parco Nazionale, qua dat una grande polemica, per qua c'è questo lufs an ischer pa bestes da nütz. No del Parco va naturalmente gitt, non no fa nulla, non observain, e otters deren clair della vis ci des da desdruer quel trip. Questo era stata una decisione politica, c'è no della var del Parco stein acceptare, no dios appunto nö, bun o nosch, ma no va in tschüff della var della protezione della natura o dell'attivista della natura, grande simnaccia, che non lasciano proprio altro, che il parco sia inattivo, che non faccia nulla, che qua non è insomma, e là hanno certi esponenti del Parco Nazionale Imnaccias, ci hanno detto, voi state a mettere rein, der Cellavard, der als Adversaris dels Lufs, ci hanno detto, beppe del Parco Nazionale Daia, ques, e non stessi a mettere rein per far altro, di meno non con far nulla, deren Exports de totes dus varts sia pro e contra con fich grandes parolas fina imnatras. Also ein kli qua fich bein, cio qua es capitar pro la balena, ma en un kli cio qua vim fat.
1: Aber er entrat human, anche kas.
0: Hai, e pro flur mi c'è tanter da stipgiar, perce fan als umans quai? E è venuto ad un impegno alla conclusione che questo essere una malcontentezza personale ci sto lasciando in verso in cinotter, ci si surdomanda con questi problemi ci sa, ci non svezza surora, e su letto non riva di salvare la balena di me ne ha fatto tanto una qual alci, o questi in non vogliono salvare, ma qua non è sbagliato possibile, per qua ci si sforza di surdomanda con la tematica, o forse con altri temi. E non sa declarare otter, però becco il sano in clet non arriva da de declarare quella. Sarà una roba fic emozionale.
1: Che emozionale ci ha procurato les salvare quella balena ad dall'altra parte so, però sclaria se potesse deliberare antras la morte, ma da addormentare era un'opzione perché ci dat bec in adorma per un animal grand, ad iva li gicens niser bec cun na sprezza tras ca la pel, ad in otra varianta fis toda s'agiatar, ma ir gliezera nina opzion perché ci l'animal fis ben mort cun en s'agiet, allora ans discuriva il moment da lasciare explodar la testa, a cons è tantanter nidavent perché ci veserbe montò la morte immediata. L'alternativa più etica valeva allora da semplicemente lasciare composi gli animali. C'è pensato anche con ex e più etico da lasciare la natura essere natura, né da deliberare gli animali con turmentare, né mazzare.
0: Dal punto di vista del c'è dal Parco Nazionale, è ormai più etico a lasciare semplicemente. Però etica è sempre un bled fig vast e che dipende ferm in ci riguarda ci sguarda. Se scoccia c'adra, c'è una, per esempio, ferina bestia, si è per me etica manch clair, c'è ti la stos deliberare da se smals e da cerciar, fare una ricerca e da ti la copar alla fin, also senza ce l'hai da patir. C'è una d'alpe in una bestia, con una vaccia c'è per esempio rocciomma o ci dici da cupicci se è rotta la rain e se per mai clair ci non lascia bei patir alla bestia, isa una responsabilità da ti la privare della vita, ce la non hai più da patir, però per una bestia veglia, come es cian per esempio ci aveva, e se urla la decisione, cura decida in no, ce la bestia patisce massa ferm o cura non arriva in semplicemente ne più da vera, ci una bestia patisce. E crea questa domanda da cura in drumanzare una bestia e cura lasciar morire è una greva domanda. E crea c'è da ci fare il fermo con la coliazione ci sa con la bestia. C'è una bestia ci sa fiducia, una bestia ci accompagna diverse ans a mia vita e sa una bestia scosa per esempio la balena ci svezza per un quarto momento forza. Però questa balena grande crea ci ha da ci fare il fermo col fatto ci des als ci non scagnosce, in giù non sa proprio se la pativa o quando ce la pativa, perché ci non, o è almai nata la prescrutazione da due bestie grandi, non è così ben possibile, sco, per esempio, als c'è molto senti il Parco Nazionale, o non sa non c'è per bestie, se crea ci qua fa ora fitch bler. E per me personalmente in questo momento fu stato più etico da ti lasciar morire plan a plan, e vera allora ci ci profitta da c'è da quella bestia che ci si invlida ci des fitch blers fitch bleras bestia fitch pitchnes o plankton ci profitta da vota do scena bestia erscha alla riva fisco in tramen stat un grande disaster con spitze se do scena avant ma war manche sag fitch natural ci tocca anti l'ecosistema erci una bestia grande amore in ubile bestia pitchnes
1: accedei al cacas della balena orsur della nostra società.
0: E crei alt is dure, ci fa da più effetto se non vedi seine bestias grandes, sco bestias pitchnes. E crei ci schöne frille e olen, nu sta più bein, neanche non ti la guardaina. Sche bestias grandes vengen stierpades con cervi un best reagina no, sche no siat pigliene mure ciasi ti la maglia, vise da forza da fatta, io guarda ci belin, ci buona ci cadra, ce leis mia iata. E non sa, non umans è schon oramai arrivati in un punto di vista, che non si confine forse più proprio del tutto con l'ecosistema, con la natura, con la funzione. Non va in muda la natura in nostro sen, con fabbricare, con emettere cellur antilambiente, e crea che non te la va in forma, e non fossi neanche più capabili di vivere proprio in una natura, eccetera. Di meno, e crea che non va in schon nostro lo, però. In clè erce non va in forza più scelta tutta l'incletta per la natura.
1: Che è stata Anna Matisse, di Parco Nazionale Svizzer, ci è cacedra e ci lavora cu la natera e con animals. Ella mesa lì per nous i cas della balena, orzia perspectiva personala e professionala.

0: Nos han gest sentia Julie Fox, ena cantautora da folk grischunga cun reis tessineses cun Ola Mer. Ed ossa ninsa ter las novitats dat etica e religiun.
1: Vita e Creta. Las novitats.
0: Castemda è il cardinal svizzer Emil Paul Cerik mort an la Villa d'Etna da 79 ans, che o comunicia in Vatican. Emil Paul Cerik è ni consecrò scu cardinal il 2023 antras Papa Francesc, ed al sei astoi sulet cardinal insomma ci vedia fac servec an la guardia papala, scriva cat.ch. Uscheia avanza Kurt Koch, scusolet cardinal della Svizzera, ein della Baselgia Cattolica. Papa Leo in Chitor de Javel o criticia che stemda ci expensas militares crescen segantir mont. Scriva l'agentura da novitats SDA. Ter ena visita an en universitat a Roma o el avertia da da pletensiuns e pi pacas investiziuns an educaziung e sanadat. Plenavant seia el preocupo per vedi indiver d'intelligenza artificiala an geras. Il Papa o appelò a studentes e students da s'engager per la pace. Il tema pace e drets umans resta ir central an l'Iran. La vinfa gronchi tos per la titulara di Premi Nobel della pace, Narges Mohammadi. Tenor sia fundazion sei in si stadi da sanadat fitschlet, scriva l'agentura da novitats SDA. Mohammadi è an per giung, ma è la zaccata in moment an en spital a Teheran. Ella s'engagia schon dei contro la suppressione delle donne e contro la pagna da morte.

0: En la veta dat in navot oter ci d'acceptar. Nu se vain schon far plans, ma la finala è in d'acceptar che ci capeta, perché ci nos viadi terrester o in affegn.
1: A mi è venu clar che ni stems in zemen che sentiara ai limitaus. Io ho provato a godere il temps come genitors. Ci dici, scuolze non cheu.
0: Scucci Marlis Flepp, ci fa la punt tranter veta a mort o fac chegn sentiz antisis plez in veia. Simen per tacts musica con Alexia Marcus e T.S. Ius.

0: secreta, il plaid s'invia.
1: Idat ena orazion ancuna scheinta ciroga per acceptanza. Quella orazion è di teolog, filosof, scienzio d'economia e da politica ed autor american Reinhold Niebuhr. E va usceia. Dia, dame la calma d'acceptar las chioses ci sabeci mi dar. I curagi da mi dar las chioses ci sa mi dar. E la sabencia da disfranzcer l'ein da l'oter. Per l'acceptanza voglio era in di plezzen veia da Marlis Flip. Ci fa cula si firma, befrieden, la punt tranter temas da vetta e mort.
2: Acceptanza, in grom pleit. Bo in cavaccions. El temps de dots no chidat per mince situazion in a purgida, in program, ni in cusei. Amblidainus mince ton, chidat de moments, ni fases alla vetta, che non sto in semplemein acceptar a realisar. Certes situazions, certs schebets, ni ciclus en nosa vetta, se laien bo reparar, ni mi da. Nus venim confrontai col fact che nus vem bu controllar tot e la veta. Mia mamma geva dina, qual curs e la veta? Ella, che aveva fatto di trasbia, saveva mema bain ce che voleva di ed acceptar. Acceptar ai bu recapitular. Acceptar vuol di prendere in conto la realtà, os, el moment, e da quel punto no crea una nuova via in futur. Qua trova temps a mince persona a situazion anzi vaglien process. Accepta ad esser per charts van meun en meun. Ad ascia va e jeu, qua gia imperons en avos. Asciau ni stuiu realizar che mes genitors venien pli veis, che lor cirpta venta pli flaivels, che las forzas laien suenter planet, a cabia causas che parevan avon naturalas ed evidentes, pretenden de pli peda, pazienzia ed agit. Tic a tic, di per di. Mia acceptanza e bovini de sur not. Nien prim reflex era de scacciar quals betrats a cui etama e condi, ah, quei vien schon, a nus vengia un bia temps. Zucu ai dau e mai moment alla midada. Io les di al moment che hai veramente realizzato la situazione. A me si veniu clar che ni stems in zemen che ho sentiara ai limitaus. Io hai provon de gude al temps con mes genitors. Si dic, scuol se non cheu. A con quei che hai acceptau amrau alla realità del zes, hai un giubia temps con els de gude, de seser sin be una von casa a filosofar, de fabials viadis insemen, de diedels con bugenche o aiels, e de desser cheu per els. Io hai prutems per els, sapien tif. Nus ven creau rituals insemen a ven gudiuni a stems. Per exempel legeva la vona dels od in codis a suenter centava la dels de mondes sur de la veta a sur de la mort. Ce bellezze tems, non amblidaivel. Oz, quel sein alla jisch, a bubblicau dentro nus, ai una grande paisa se sentel consolata ad ingraziaivla. Ai da ne gin deplora, ne gin sta mal, ne gin mosche oves. Con custaivel. Nus veneziau a creau el temps que nus ven giu. Ad acceptau al cuors de la veta.
1: Il plezzen veia da Marlis Flip, catez ca stemda, perché ci astufirò, ainta la quotidiana della mesemda. Ni sen play RTR.

0: La veta creta da dots va planeta fegn, ma i renda mincha casta stars in quellas ondas. En curt va numnada mancha navant co cun arch musical, cun impressions della pi granda festa da musica din mond. La festa federale da musica a Vienna, tionchet giftia da sensium. Da pleci 500 societats da musica compassa vanchmela musicantas a musicants participescian cas deis an finan oz dumengia. A mezz einter RTR cum Braida Janet e Hugo Scher dalla nostra redaktion da musica. Ein diarch musical da dots lasch in neira plet grisjungas a grisjungs ci fon part agli EMF vancha seis. Per exempel, Maurin Simeon, ci sunga batteria per la musica da Tavo Claustra, ci ha potuto festivare un grandioso risultato la giftia sera.
1: Questa è la mia prima festa federale in nostra 20 anni. E questa è proprio una festa che mi ricorda, ma questa è un bello.
0: In arte musical porge anche bler da ple emozioni ed impressioni da musicantes, dirigenti e pubblico direct da Vienna. Ci sono le novità della nuova.

0: An la davosora vains a discuria dalla relazion di Carstian cu la natera. Ascuti la balena an terra tudestia è davantada en simbol per quella relazion. Tranter compassion, controlla e l'idea che Carstian stoppia poder salvar tot. E nos experta, Anna Matisse, manegia.
1: Una domanda c'è mai fatta riguardo la balena Timmy è stata no füsse melder, scha no umans, scha l'umanità, no pisseres per un mar net, per un spazio de viver, per totte las balenas, dendelas, da totte las pesches, senza plastic, senza tössis, senza cabel, senza öle, invece da giudiciar sur di una singola balena ci stausa per giusto per moment mal. E crea il spazio de viver, da totte las bestias, ist denn ormai più central, scomincia bestia singola.
0: Il antir discurs con Anna Matisse pudez terlar da tot taimp anche neda sen rtr.ch/audio e la azweinsa fa pront oter contins an connex con etica d'animals. Jetzt ja veis, ven avant in a bella domenica, ein Mikrofon per vos durante l'ora e la stada Andrina Caprez. Am fine notreda.
2: Vita e Greta.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Cardiolog italian se dost encunter las renfaces de Turic e passa 100.000 persunas an visitar la Fantasy Basel. Elas nova al microfono e Florian Mon, bendi. In una intervista con la NZZ della domenica si dosta Francesco Maisano incontra le randfaces in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'Ospital Universitario de Turic di che l'ha adina comunità trasparente, che tutte le operazioni con metodi innovative sono documentate in video ed era che l'ospital ha approfittato di queste innovazioni. Plin avant benevente Maisano la nova examinazione de sia lavura all'ospital de Milone, quella venia sclarir tot. In report dell'ospital universitario de Turic renfaccia l'anterior manader della cardiologia, operazioni rischiades e la responsabilità per 70 mortoris evitables. Il film svizzero The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival de Film Documentare a Minca. Il film tratta la storia del banker Kweku Adoboli ed analizza critiche ma in quale viene usitata ma in raccontata. Adoboli aveva surpiato la responsabilità per una perdita di 2,3 miliardi di francs della banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale dei Films Documentari a Minca ha lieto per il 1985. Cine 3.000 persone hanno visitato la Fantasy Basel dalla Gievgia fin sonde, con nuovo record per l'esposizione di films, geos, comics e cosplay. Orvonto le shows di cosplay hanno incentivato visitatori e visitatori di nils organizzatori con blers costumi di figure d'anime, di geos e di films. La prima Fantasy Basel ha gelato il 2015 ed ha di 20.000 visitatori e visitatori. L'Ucraina ha attaccato la capitale russa e la peninsula Krim con droni. La Russia ha distrutto passa 550 droni, scrive il Ministero della Difensione russo. In la regione di Mosca hanno almeno 3 persone morte, più chiese a un brigà, ed era in la Krim sono chiese ad abitare venite donne.
0: La meteo.
2: Oggi si dice sulle gifi il centro per i passi di Nivels. Il termometro muove in selva 12-16 gradi e l'engine di notte 10 gradi ed in la regione da Quera 12 gradi. Gli engine comparano per spesso più Nivels che portano a riguardo uradi il centro per il mardi fa ora variabile, bleccio vedi tentando ma lo calma.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. E con noi visite frequenti sin las vies del Spass Spleia ed al Psu.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. L'arch musical.
3: Ja, so stause von schon contons, ca cum ia musica, sco giuve notte dirigent. Qua in reminiscenza non li daivla ad ossa o gude puspe con marana vos questo un contons con bi che sta o vonci un contons ad ossa si c'è cronius
4: ed è specifica flat
5: fitch fitch belle sono tutte quant loc ci des e c'è vast e li stesso c'è stretto tut
4: ben organizzata potrei ci dire pa freit.
6: Die Leute sind sehr offen, sehr freundlich und man trifft einen Haufen Leute.
4: Es ist viel grand, ich habe ein paar Stunden, ich kann die Leute hier.
7: Viel Bundesbestation.
8: Ich habe hier tot Beine in Quart, Temp, Ape. Ich muss sagen, halt bleib, das Musikant, das ist sehr dünn, Bell.
9: Ich sage jetzt tot das, ich habe mich einwählen.
10: Phänomenal. Faszinant, grand und nicht belästigt.
3: Tot das Programm, tot konstant.
11: Qua ist bien 2026. Lö ci des de spö 4 diz al Centro de Musica Instrumentale della Svizzera. Mes nomes Braide Anet e l'arch musical de Dots impromette tunes, impressions ed emozions della Festa Federale de Musica 2026. Abbiana er in pruna romances e romances. Tante Rotter er pro els cadets de la scuola centunale Cuera. El venerdì saira an es suna davant la giuria, quai ant la categoria de musica de trattenimaint del Schellin Bass. Dirigent de la formazione es Gian Stecher. Davor lur produzione, mal Tante Rotter declara, c'è ci sia lur motto.
12: Non fai einfach musica con questo no vain. E non sono schiblers, aber è prova da far tutto il stock su sia cittuna einigermaßen bein. E qua hanno fatto, si hanno suonato, si hanno suonato a dünna, e crei, c'è un sabato, c'è il san plagiare su tribuna.
11: E tu hai una funzione dubbia qui per il cadet dirigere e suonare, se è stato dünno c'è o semplicemente c'è per cui ci vuoi che tu c'è pax o è per questa formazione con te o c'è?
12: E soprattutto avanti 3-4 anni e là dirnamo 4. E loro hanno fatto una suonare con e ora sono in più blers. E fu già l'idea che una volta c'è una star davanti e non sta a suonare più. Aber tu non fai neppure. Qua ci risposavo con Saidi.
11: Dirigere hanno visto suonare ora la partitura, che funziona?
12: Oh, hanno già visto marcare le linee, non c'è che sta a suonare diretta, e hanno visto pensare a altri strumenti, da S in B, da S in C. Quello non è successo, però non ha fatto qua una mince prova, allora vince eins.
11: Ma dai, c'è una cella sicurina durante il suonare?
12: È teile, allora, c'è le registrazioni.
11: E le registrazioni? Quelle sono nostre avantman. E se c'è un'opo da ingiustare l'arci, si dà le sicure di Gian Stecher durante il toc di lezze della loro categoria. La prima parte della Jazz Cocktail Suite

0: Quello di Roshin Leftok, quel da schon am eins per Robines chins scho trainar.
1: Usche Jan Stecher, de wo war so nal Tag de letzte in der Kategorie de Musiker de Entertainment. Di Scorüne nei be con el, din per se kun üne de les Musikantes de la Formation de la Schola Cantonala. Anna Rodigari de la Val Müstair, ele suna S-Horn. I bienne es per ella una premiera.
2: Federala es la prima chanson qua, ma più piccola festa sono io schon stata.
1: E c'è la tua prima impressione di questa festa qui a Biena?
2: È molto grande, è un po' stuta quando gli altri ci sono qua, ma è bello, è una buona atmosfera e fa piacere di essere qua.
1: Io se vuoi vai giusto suonare, e se ne ha domani andrete, è in Saides, in musicina piccola, potresti dire, ma in ensemble di musica strumentale. Qual è la tua impressione, come si può suonare davanti alla giuria?
2: Io ho l'impressione che si vada bene. Erste non erano un po' di pacchi.
1: E crea il suo orso, se vedevi una bocca,

0: deren ci splettevano tot pudar, forse deren erin pastuz, cioè usce pa kins pon far usce bella o buona musica. Che fa qua allora con una musicante ci svezza c'è la giuria a plagiare?
1: Che fa naturalmente un gran plagiare da vezzare c'è la giuria, un plagiare in pustiu con cui ci non vengono a preparare, isce lung e intensiv, le stocks ci non vengono suonare. E per questo è un fitch bel risun da dalder da la giuria ci disbun.
0: I was dirigent Jan Stecher causa che vo esche tusche pax en met avant a in funzion dubla el es dirigent i musicant co es quad de nu avar in chun de van ci dirige din per se in chun ci suna i da mi tanta mo in sen col man
1: ma per nu dara co es giurer un pana sfida nu li avar proprio un dirigent fix ci dirige ad una ma el fa co fitch bain e el es er un gran sustegn per nu durant l sunner e juda nu er cun sunner cun nu
0: I te fa ora a del sco dirigente forse durante
1: le prove sono d'una per lustiga non vanno d'una algeria ma ides schon er da tnair kun e far e nulla dar loc e el prova schon er da trara noi in avant e da far c'è noi una buona musica c'è noi fa una buona musica ma I fa d'una piacere da dire alle prove
0: e lui ci pretende una pruna
1: mi c'è Towns, curci va usa per alci sce allora piuttosto. Schna, il tot è in flot.
0: Ma se produzione è fino, se aspetta il risultato, il resum della giuria, c'è aspetta il modo questa festa qui a Biena?
1: Noi saremo ottimo qua e domani saremo da ciò verso casa, ma ed è una... Viamo allegro sulla atmosfera domani, dove saremo un per altro gli auto e un per altre musiche e da Teichler, c'è ciò questo fa.
0: E dopo siamo un po' festa?
1: Oh, dipende se io non ho mai un po' di cena, allora dove c'è, c'è un po' di cena.

0: Els cadets de la scuola cantonale de Cuera con Omens of Love. Un dels tocs de cerna de lur producziun ant la zona de silenzi ant la sala del Congress House.
1: L'arch musical. Il lieu per discors de musica.
0: Oz el puls de la Festa Federale de Musica a Vienna. E per organizzare una simile occorrenza, vola naturalmente era una pruna persona de volas colisses. Una de quelles, Heinrich Schgier. El es oriunt de Dandiast e vive però fin già lönch in vicinanza de Vienna. In connex con questa festa, es el el responsabel pel sponsoring. Sco co member del comité d'organizzazione, naturalmente fici ingaggià durante els 4 dits de festa. L'istess però al cetai moment de calma per brattar plet cum mes collega Hugo Scher. E tanta rotter, aler quinta, co c'el zi insomma nua sa carica.
2: Venius cerca post un du, in quel caso che io faccio 1992 in grande lotteria a Pietrelen per un giro di musica regionale con 3 autos. Ad appilo i quei venivo discurio che un tic in causa idiota da fare in lotteria. A combien success faccio quei, allora quei dau reclame della Svizzera. Io ho dito, per esempio, 2012 di Braille, 2007 di scuola, 2009 ist au Büro, 2014 ist au Arvanga cantonale, con quelle che ho fatto, con quelle esperienze, non mi dico che da mondo mai per quella causa.
3: Tu schiere klar, che Heinrich è parte di quel comitè, ausser als i di sponsors, di Regizianistra, co as Chapauenque?
2: KMU, ja, 6 Millionen sind die Bia, 10 Millionen Franken, das wurde mir da, weil ich Patricia Quaché, che è un mondo di la Regenza, di tutti i cantoni, quindi in più niveau. Io stiamo in mezzo canton, quello che stavo è sempre, perché in prima la risposta è chiara, non si combina in una relazione, non si è un buio d'abile. Allora, stavo da Patricia, su niente, argomentesse io qua. Assente con quegli argomenti non stai chiaro, e se lui buccionge, ma doch hanno si immenso preoccupato da scrivere in e-mail a me, e se tu dà risposta per e-mail, quel devis che accetta mai per in discorsi, quel piuttosto stau greif, tutti in avevo un super tracciato in te cauter, senza patracciato che un musicant regenerescia, circa 3-4 francs kostet, statt quei 7 Millionen Schittonen, tocca 10. Und nun sind sie reduziert, per quei Interlaken, na, freche Meinung, auch Jukwe in einer Mie zu wohnen. Und nun ist es eine Situation, von diesem Notfall bei einem Mensch, oder? Nun ist es ein Siljenle, ein Schibiatem, weil ja eben die Jukwe, also wenn uns halt, so studi, im Pin reduziert il Budget in quel 2,7 Millionen. Das ist ein Spiel, das wir nicht mehr in Tokio haben. Biaden ist, nur so, dass wir nicht mehr per Sicherheit, sei die Terror, die Cybersicherheit, die schon so die Mietz Millionen.
3: Wie alle, ja, ich meine, in Markau, der Lazur, nicht der Industrie der Dures, kommt, was ist ein Sustain der Industrie der Dures?
2: Quelle der Monde ist schon buschliert, oder? Questo è un fake grief. Lei è un speciale, si gira mai in Biada Play.
3: Biada.
2: Oh, questa è una delle prime radunanze del OK, del comitato d'organizzazione, dove ho detto, io sono anche io per la linea di Monza, questa auto per me è chiara, ma anche non sto in essere di abbraccio, di venire con la Monza in TP attivo, che tocca da che, ho già capito che era calà in quel OK. Adesso io, e quello venivo in TP buci male, che chi vede sia sogno di play, ma tocca non so, io ho un buon risultato della lingua di Monza, a mia donna, la prima, tu, schier tu, allo fatto quelle translazioni. Adesso, ma io ho un buon echo della translazione di Monza, tocca non so.
3: La fiesta va a stocca domenica sera, c'è la vursa al comitato di organizzazione di Fasventeron?
2: Ja, la fiesta war doch domenica sera, con la fiesta finita, la rangazione la sera mit la siaccio sbagliato, venus de die prende un evento, tutto quel stender, tutto quelle soccias, altro notte stender, soccias, mais, tutto lo grano vende, in giustizia di me un trovo il mercato da birra, tutto quel locale, quello c'è un conto locale, tutto insieme, quello dati in addeccia, lavoro, non è sempre probabile, tutta notte, tocca in giustizia di me un delurà, che se di quel che la scuola sappia niente, se si dice, non c'è chi hai, e massa lavoro intorno.
0: Sper als organisatoris, am però naturalmente gir las musicas gnü de limar e lavurar avant co poder nir a festa. Tanter tot els dirigents diligents er Roman Caprez. Cun sa brass band Rich Rotkreuz de la categoria excellente, a el tanter otter direct el toc Short Stories de Oliver Vespi. El toc de lezze de la categoria excellente de brass. Per surnir in impression de lur produzione, Das ist der primär in Extrakt der Talk.

0: Els tuns ce nu van giuste dudi in a part ur del toc Cambridge Variations, el toc de gara de la brass band Richard Kreutz, sot la direcziun de Roman Caprez. La festa federale a Bierna, schon in pein evenimaint special per el.
1: Ja, io sono stato speciale con i nervosi. Sai, io sono stato bosci, vai bosci miseri con i nervosi da, da, c'è un intec, oggi un intec da plitanzi un cascioc. Forse per qualche era per me la prima gara in classe superiore, sco dirigente, ne, insa forse un intec da pli, squetch, ne, forse in il auto che mi rende più fersi la detta mi.
0: Un ocella ci aiuta le orecchie in modo fisico esatto, e loro, prunas de musicantes e musicants, ci san precis perché ci vale la pena d'essere parte di una musica instrumentale. Li stessi in che categoria ci sono.
2: Per via del precis da cui dici, ci si può far piacere la liaut intorno la via e non marciare in scienza e fare qualche con piacere e quel padre giovi del liaut ci fa un applauso. O sbraia, nai, c'hai. Precisisce.
3: Ins fa musica con altri insieme, a cui si c'è febbi, c'è c'è quella comunità di musicanti e musicanti.
4: Il suonare è un po' differente, per me è un po' una ragione di dire, ora di casa e di scuola con Jot.
5: Musik verbindet, Musik ist einfach etwas Schönes, Musik ist fürs Herz, Musik hat Emotion, Musik braucht Ausdauer, Musik bietet einfach alles und Musik kann man sein ganzes Leben lang machen und das ist einfach etwas Schönes.
6: In verschiedenen Kompanien, in der Fahrt in Zembelalz und der Rivar in Zembelalz.
7: Buona compagnia, buona luna e tutti siamo una roba che siamo gente e questa è la musica e qui sbaglio proprio che tutti siamo che fermo con gente allora... Also il proprio gusto.
8: Il più importante per me è che noi siamo un team, che tutti stanno insieme per un, che noi siamo un bein insieme, che alla fine del dì possiamo restare insieme, andare in osteria, bere una birra, cerco ci tocca.
9: RTR, l'arte musicale.
0: Per verso quante produzioni in numerose sale di concert è naturalmente il numero già qua a Biena. Passa 400 musiche hanno partecipato alla concorrenza di parada. La musicgesellschaft Union Cour è fatta con fare evoluzioni. Giusto da voler uscedite performance, ne è potuto discorrere con Talinia Net, il vice-dirigente e trombettista dell'armonia di terza classe.
4: Desi bain, come si fa a fare il nervus, ma c'è il suo bain per concentrare.
0: E quando la lotta comincia a clamare, pareva ci piace qua, ci vuole fare, ci fa qua allora con il musicante, le si mette a suonare e marciare, aiuta qua e motivisce qua?
4: Ah, è contento che ci piace, non è contento che non vanno insomma per fare, vuole avere un po' più di pluvia, e ci deve puntare per fare e ci piace la lotta.
0: E tu sei il vice-dirigente dell'Union Cuore qui per ora, sei trombettista, sei vice-dirigente mo di più qui, o vieni spettacolo di più, o sei semplicemente qua, sei musicante?
4: Per la festa federale hai preparato tutto normale, come in ciotte, poi ho comprovato il registro, e ho finito tutto normale.
0: E marciare evoluzioni, la prima volta che tu insomma marciare evoluzioni?
4: Sì, credo che la prima volta, ma ha fatto piacere. Per essere non fare, ma qui in avanti in peronz.
0: C'è solo qua ci fa ora, perché c'è piacere di fare qua con quella gente con marciare tradizionale?
4: Credo che sia da Dio, sia piacere io. Questa è la ragione principale. Spero suonare un po', con evoluzione spero suonare un po' roba più nuova, non essere in una marcia. Questa è la ragione principale.
0: Il marciare è fine, contento con la prestazione, o se però non è finito, però verso sera o questa sera suonavano le produzioni del concerto, da c'è davanti la giuria, c'è là il bot o il focus?
4: Il focus è restare concentrato, suonare bene, e di lungo naturalmente un po' più pacco sull'ora da roga, scoprire più il marciare.
0: E qua otter che semplicemente suonare per un concerto c'è la differenza?
4: C'è difficile otter che ci sa che la giuria vede la partitura, vede che ci svesta suonare, per fare in maniera più difficile a scuotere più otter.
0: E voi suonare c'è anche qua ci danno la partitura?
4: Claire.

0: Els tuns che nu van giusto dudi, in cuort extract de la produzione de marciar de la Musikgesellschaft Union Chur. Part de l'EMF Vancisesa Bienna er l'Union Musicale Engiadina. I a mezz quella er la famiglia Horber de Tschlin. Angelo e Milena Horber, andati in avant lur passion per la musica instrumentale, erano lur dus ufans Gianmarco e Sidonia. I cocides nu de quella, cindune ad adere tot la famiglia part del progetto per Bienna, ma quinta Gianmarco, il percussionista della famiglia.
1: Non è grazie, quadri, perché c'è un po' di gruppo in svang, ci non avevano fatto io tutta la musica di Tschlin, ma tu vas, loro hanno detto, ma allora anni no, allora tutti gli anni hanno tutti quattro, allora annunziati qui per ir a Bienna.
0: Vuol dirci che hanno deciso i juniors o i genitori, Angelo?
2: Ma sì, botto il primo juniors, perché c'è qua della Silvia Plana, l'anno della new partitura, questo flyer con il code per annunziare. E i giovani hanno cominciato ad annunciare, quindi hanno detto, no, non è ma hai, non è un altro nord, sì, va bene, non è un altro.
0: Io sono qua, tutti quattro, genitori, ufans, Milena, con mamma, voi siete qua, in quattro, tutta la famiglia. Come è quello di essere qui con la famiglia?
3: Ma è difficile. Interessante, ed es diverse emozioni ci vengono qua, prima la emozione musicale, sco vaia minchun, riva minchun de Mozart, poi c'è il riva, sco mamma è in bühne, oh, hai, Sidonia è arrivata su un acquisto, oh, Gianmarco è arrivata su un acquisto, è già bühne un pacco, le sorelle è dappertutto, e allora salta eravamo la parte organizzatorica, ci da piuttosto un po' di stipendiare, allora ora avanti con la festa. An tutte le socche, an tutte le camicie, an tutte le ciocce. Questo è più che ci dà loro mai le emozioni, lo stress in cui avanti con la festa. Ma noi, quando siamo qua, è molto bello di fare la festa insieme, di far vivere, di fare le emozioni insieme e di giocare qua. Questo è un flot.
0: E se loro riuscire alla tua mamma guardare, ci vuoi avere tutto qua o vai in Vlidalci nel giardino, Gianmarco?
1: Sì, mamma aveva, also non va nulla strumenti bismainte. L'unico che mamma mi dà è la bandiera anti il treno dell'anquartio Turic e l'altra loro mi dà la bandiera anti il treno, loro si donna fatta mo in sprint in avo anti il treno tor la bandiera.
0: E forse il tempo ora avanti tox de esercitar es qua capitaire chasa o tot be durante las provas o er dammi che tant che voder tot squatter vid l'exercitar tox per nirio bene
2: ma tot squatter nu derne vid l'exercitar perché c'è la percussione non vene nue chasa Gianmarco clocheva forse sin mai durante gli antar qua forse son Milene de son van fat in pain sempre prova na schlimm an exercitar alles provas vaira bain intensiv qua es bu tip top.
0: Sidonia venne loro in tante case e discutano, già non ci vuole una prova comunale con tutta l'Unione Musicale in giardino, devo tornare in tutte le case e discutere loro di qua ci è stato.
4: Sì, e fin già in l'auto venne analizzata la prova e discutano in pace ci faccia come c'è ci desibane e ci non desibane.
0: E là può discutere tutto, ci è loro quello ci dice come ci desi e ci non è.
4: Ma bitte ich bab, ma schon ich noch tot squatte.
0: Postet qui a Bienna, weil wir just eine neue vosse Produktion de Konzert, Tag de Letze, Tag de Gara. Angelo, co is el sentiment co isi?
2: Es das dir fitch bein, la sala de in pain acustica manch in pain nov per nov, wenn es tu, wenn du rein paar schata ritmica manch. Fin l'ultim l'energia anti il speciale anti il Tag de Gara del loro fitch buna i ve valore proprio in buona energia de loro anti
0: Gianmarco, è certo di quello visco che devo fare per la percussione?
1: Risaccio un po' che certi lusi vengono problemi se ci ne sono dive, però se i desifici bene.
0: E le impressioni fino a Milena, c'è pigliava con voi a casa allora domani, domenica, con ir verso il grigion?
3: Ad una prova, è inutile. Egal was passiert, wir bleiben Freunde. E questo era il motto. E per noi, non pigliamo quel motto, di fare una bella festa con tutti, in famiglia, di giocare le impressioni che noi ci fanno, siamo qui a musicare, ci dà, ci può venire a teglare, e questa sera abbiamo un passo sulla piazza con la festa.
0: Ed in pa impressions musicales de questa musicuna de proget de l'Engiadina, c'er la famiglia Horber de Clina fa part d'aia osser per vo. Un insai or de l'urdus talks de concert, Cirque au lac de Manuel Renkli e Glacier Express de Larry Neek.

0: Quist era la mia prima festa federale in aus Vainchons. E questa è proprio una festa che mi ricordo, ma questo è un bel.
1: Il più impressionante è stato la massa musicante e musicanti. Questo è che non veniamo mai più, non siamo mai stati in una festa federale. A questo c'è un'impressione enorme.
2: Erste non era forza un scebum, c'è gente stessa con bumme gli uni in avos, belle salgordanze e, hey, impugnate la compagnia, cioè, sono tutti contenti.
1: C'è fece importante per la vita.
3: Belle esperienze, una fin dei una inspensabile.
4: Quai io mo in prun otter paqueten visitadres, musicants e dirigents in lur buges per tornar lur plan planet der c'è vers il grigiun. Ma noi juste subit. La festa non è sempre mo fin. I sun rtr.ch podavet naturalmente i rots per seguitar ce ci giri passa alla festa federale de musica 2026. Es un braide anet e per finir quest'ura plein impressions ed emozions de bienna daia mo una marcia tradizionale. Quella ci desnuda sunada las publeras siadas durant la festa de musica federale a Bienna. Al Rumisberger March de Walter Josef. 25 societats de musica han cernu quella per partecipare alla concurrenza de marciar. Tantr quellas er la musica instrumentale de Savognin, la società de musica de Falera e la musica de Grüsch. Sun rtr.ch/emf26 podeva tira verer co celas musicas grigiunas, scuerto celas musicas, sun marciadas durant els ultims 4 dits. Al prüm però, simplemente els tuns de l'uscedita marcia favorita de Bienna 2026. Qua, besanzas metter in linge, spetar sun cumons i tamburinci cumainza. Jutzai las uraglias, istat bain.

0: Las novitats da RTR.
1: Cardiologi italiani si sono incontrati in faccia da Turic e passano 100.000 persone a visitare la Fantasy Basel. E le dice sul microfono di Florian Mon. Bendì. In un'intervista con la NZZ della domenica si sono Francesco Maisano incontrati in Ranfaccia in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'ospedale universitario di Turic di che lei ha una comunità trasparente, che tutte le operazioni con metodi innovative sono documentate in video ed era che l'ospedale ha approfittato di queste innovazioni. Pline avanti benevente Maisano la nuova esaminazione del suo lavoro all'ospedale di Milone. In report dell'ospedale universitario di Turic rinfaccia l'anterior manada della cardiologia operazioni rischiate e la responsabilità per 70 morti evitabili. Il film svizzero The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival del Film Documentario Minca. Il film tratta le storie del banker Kweku Adoboli ed analizza critiche main coquel usitadi main raccontate. Adoboli aveva surpiato la responsabilità per una perdita di 2,3 miliardi di francs della banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale dei Films Documentari ha avuto il 1985 a Minca. Circa 3.000 persone hanno visitato la Fantasy Basel della Gievge fin sonde, con nuovo record per l'esposizione dei films, Geos, comics e cosplay. Orvontot le shows de cosplay hanno incentivato visitatori e visitatori di nils organizzatori, con Blairs costumes de figures d'anime, de geos e de films. La prima Fantasy Basel ha gilleo il 2015 con 20.000 visitatori e visitatori. L'Ucraina ha attaccato la capitale russa e la peninsula Krim con drones. La Russia ha distrutto passa 550 drones, scrive il Ministero della Difensione russo. In la regione di Mosca sono almeno 3 persone morte, plus chiasas in Brigia. Eras in la Krim sono chiasas d'abitare venite donneggiate.
0: La meteo.
1: Oggi si dice sulle Gifil centro medì, passano velze da Nivels, il termometro mosen sur selva 12-16 gradi, e in legge di nota 10 gradi della regione di Quera 12 gradi. Il lendisch di compara puspe de pli Nivels, che portano era in qual uradi il centro medì. Il mardi fai aura variabile, blech veni dentantmo local main.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino è sarà per motivi di sicurezza e con noi fesi di frequenza le vie del pass al PSU.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci in rtr.ch.
2: Mesdì, mes radio.
3: Cordial benvenuti alla domenica su Entrina Noce Denar, il hit della stat 2026. Qual è il caos? La grande sorpresa del Seaton Tavel ESC Dara con Bangaranga dalla Bulgaria. E la idu cula plema questa notte del ESC Mesa Lumbriva, l'Israele, l'Australia, la Francia, il Danimarca. E la valeva sco favorita de sorpresa Bangaranga stat per sovranità agi con carezia an stalda agi con tema perciò bo line prender quei moto con us in cui avevamo mezzdì.
4: Congratulations, it's Bangaranga time,
3: it's Bangaranga time. E causin Ramonches si mens per il momento e la Aidara io son Gabi de Gonda benvenia BND biala domenica.

0: mega hit de Jon 1987. Il y a les 10 et 10. Il y a les 17 de match, il y a domenica. Indi d'allegria per la Bulgaria, che ha godignato ier sera al ESC d'Anton Oze in gran, gran di de fiesta per quei om che ha virte nus. Novs horizons e la musica. Gran omaggi. Udo Lindenberg, el cumplenesce oggi il 17 de maggio, si vuotiontava l'anniversario. E di ai propri de di, el è la carta de visita de Siu Mercau Hamburg. A una von la Filarmonia, ad una von la Baselge San Michaelis, el è la numera in de Hamburg, ed in gran regal de la Tierra Tudestia. Udo Lindenberg, musicista rock, scriptur, pictur, Oz a el ottionte nascius a sel a Gronau, Westfalia. An conoscenz naturalmein per siu capi, per ses eliers de solei e siu stil de discurrer. El a un om cun caracter ed è, malgrat che la osa ottionte a queta che questa gli osa boschi sexy, na? di el che lessi fa musica tocan che la Cien trentons. Shalu, marainus, e nus essen spaniai tutti ciò che vignaun. Basta nus, gratulain en mince cas ad Udo Lindenberg per quei grandius anniversari se la grainsin onde pli musica d'Anton Marainus se capesce e entiara romancia cica a oz anniversari tier nus. Nus estien oz fa fiasta cun la Flavia Gritti de Sogn Murezzi. Ella cumplenesce siu curontabel anniversari. Luve nus avalciava al roman Conradin, che sa oz festiva ses si sonta siat ons. Ed assent, gratulainus oz a Tina Purger. Ella cumplenesce gli anniversari redonde siat ontons. Sincere gratulazion e in nom de tutta la squadra RTR in bi di de fiesta a vus tutta tutta sca cumplenis oz insieme con Udo Lindenberg siu anniversari, il vies anniversari.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: E naturalmein, manca ebu la copina ozels gisiat de match col soleil e puspei finalmein. Pandius videl ciel blau. Nus regalain la copina al nolocchien. Veng 20:30. Se vos en conoscisen cicica cumplenesce oz anniversari. Ni è forse nozzas d'aur, d'argent, ni de diamant. Chissà, vos telefonais a nus gratulain nolocchien.

Vegn 20.30 a demai che nus vain Udo Lindenberg che ha anniversari oz vienus empin omagi a moda musicale caus in undes Ramonches caus el cun Sonderzug nach Pankhof e gratulazione del

0: Silvia chiontava l'anniversari Sonderzug nach Pankow. Ich spere che vus a casa. Weil es eju pligé de quei hit da Udo Lindenberg Kautz. O chiontons. Ja, was chelusa da al BND a Loredana Felix de Suschke a de gratulà. Bon di, Loredana.
1: Bon di, Gabi. Bon di.
0: Vus vesotz, fiasta en famiglia. Ne was che nostr metter la cupina e cunciai auguris.
1: Sì, noi le sono gratulare a nostra figlia Flavia, Flavia Grippi, ci compleisce oggi 640 anni, già bisogna da tutto corso, tutto il buon, buona sanità, e ce l'ha di una bella plagiare con sua famiglia, e con tutto che ce la fa, e la fa bella sport, e va a cuscire, va a fare lungo, va a correre, fa di una colciosa, e la non è quella che sta salda.
0: Adesso vengo a fare fiesta con vostra figlia.
1: Sì, oggi potrei fare festa con ella, già in tutta la famiglia, e amici e amiche, si Silva plana a andare.
0: Quetuna fec bain.
1: Sì, quetuna bain, per non potrei fare una plotta festa con ella.
0: Quei gerteggia con garanzia. Cordiale gratulazione alla Flavia, gritti vostra figlia. Nostra metà in la cupina, sperando che la agilue pligè con quella arriva lui a San Morezzi per oggi naturalmente un grandios di de fiesta. La finale Loredana in tec maret vai se fusca, quella fone era venuto il mondo con Antons. Pia, cordiale gratulazione a Baba Moma.
1: Grazie.
0: Addio, grazie Loredana, stai bene.
1: Addio e bella domenica. Grazie.
0: Grazie a lei.
1: Ciao, Gabi. Grazie a te.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: E se hai avuto un giuoso di regalare la scadiola, regalare musica oggi, enter le 12 mesi per vostra giubilare, per via giubilare, con un teclic, se vuoi strammettere ella lui a fare il buon engiadina, perché noi regalare oggi, per poi due entrate libere. Se vuoi strammettere durante voi, via brunch in messaggi. WhatsApp 079-200-7007, quella numero per trimettere vos messaggi d'auguris. Ternus va a vinovon con Pascal Gamboni. Biala domenica!

0: Il Pascal Gamboni cun ina nibla el ciel. Gie, amici, tu andati in ciel blau. Di, ci tu tenere compara eba ina nibla. Tut per sola. A vinte von al sole in via Petracins. Oh, na! A precis, oh, na, weiss vus forse è? Dici ir, cula Elisabeth Schgier. A telefonau el giugce causas tra mia collega Anna.
1: Schier Elisabeth, Piaggi.
2: Bien di, don Elisabeth Schier, c'è i vostri proposta.
1: Qual fosse la rosa?
2: La rosa.
1: Also la rosa coach da sowieso.
2: Die?
1: Aber altre scalurs an in montata.
2: Mhm. Que tu ne tot bein? Ni bo?
1: Schon.
2: Schon? Je soe?
1: Insamai.
2: Insamai. So weiss ich, was ich dir wuss. Per wuss dat ja. Eine rosa.
1: Ui.
2: Elisabeth, la rosa in Curevenus, exact.
1: Super, super.
2: Cordiale gratulation.
1: Grazie, Fitch.
0: Si sont francs. Ni, na, crescizun, si a tante francs, a ella gudignau. Ir, el giuc che causas, Elisabeth, gire in gada de pli, ide cula groma ad ella aiosa serada per in Mainz. A vus, vais us la chance, oz de gudignau. Dias francs. Meglio che not. A quei con quel scavazzins.
3: La ciausa ha in intent. La ciausa dovrins pliris giades per di. La ciausa sanins comprar singul u en il set.
0: Voilà, quei ai al scavazzins per la nuova ronda. Spero che vous sagis della partita. E in curt moment nostra line on la Britney Spears. A centro dainoslu al giugce causas.

0: La Britney Spears con Inda S.P. en prems hits quel de Jon 1999 Baby One More Time con quella è la Battiu Records. Also, bien, iai, les dies a 20 occhia, dius sperel che vus saies fit per quella nova runda. Nus vain, vus weiss, Elisabeth Gire, ina gada de pli puspa ida cun tot. A schegen nus anci vinaz puspa cun 10 francs. Mazzi, sperio tutine, corrompi il glatsch, a fecin tic-tic compignia a nus per imper secondes.
1: Che ciausas!
0: Nus l'enchein ozin nief legn con quel strais che vazins cau gizai les orelles.
2: La ciausa ha in intent. La ciausa dovrins pliris giades per di. La ciausa san ins comprar singul u en il set.
0: Absolut. Et zins a magari è la favorita ni il favorit. No loch chien, wenn wenn jetzt schon 30, chi rump al glatsch ozels gisiat de match, pel duk tje causes per 10 francs. Ja sei absolut mein viver. Kul fatsch ke forse ni gin a temps, ni gin a patr tjau vit londer, ni gin a in idea, da tje ke nus svesen ancori. Lenta launi na gada ils cavazzins, voilà.
2: La ciausa ha in intent. La ciausa dovrins pliris giades per di. La ciausa san ins comprar singul u en il set.
0: C'è tu vais vus pliris ga a di? Sai metre vonca vus tots, vais quai a casa, no loci cien, ben vence cion 30, bain nus vain anzi ci che rompe il glatsch. Bien di, ti e cau.
3: Che bella rua fermar che si
0: bien di, cabi. Bien di, ci si de berna venia romper il glatsch oz in ondes ramonges.
3: Ato, io hai mo fec spontan, io di il barrun da den.
0: Oh!
3: Pudessi
0: esser. Oh, se vesse proprio esser. Absolut, che se vesse esser al barschun de dents. Also, io les di per la prima ronda hai si schon...
3: Buschliet.
0: Yeah, proprio, buschliet. Also, qui remarcabel, con la Margrit Rufer am priu, sur Silvana, che la sasse gira, si schon an di, hey, buschliet. Semplemente cool, Margrit. Ma proprio cool. Il barschun de dents... Tia vi. Abri e bolla causa che non sono curina. E va. Longe tu nel barsciun de dance. Un fai nu se quella causa cau.
3: Bien.
0: Impedì, Margrit. Grazie.
3: Stai bene.
0: E nu svain in a seconda proposta per oz. Bien di, chi è che al telefono?
4: Ja, bien di, Gabi, che la lia fezza in domenica.
0: Ma la lia, plain schlonge, bien di lia. Qui c'è proposta.
4: Ja, wat betrachau wie de liquid de la vaju. Qual sains compramo in, is ja aktionen dreis. Die enzis, botellas, coinsa, catila.
0: Il liquid de la vaju. Oh, que super spontan, abredine grandius. Liquid de la vaju, albia ein sein favorit. Vadine la crune, per quel, per, je l'ai boleu. Ja, bol miu Fox, ai
4: ja,
0: bol.
4: Ja, bol miu, ne vi.
0: Mi come vedi, il bevo toch feiri, ha? Feiri nel ja, tot, non vedo tot.
4: Exact.
0: A pi baul era quai. Brill, ne man abdrechna.
4: De, exact.
0: Ah, il liquid de la vaglio vishala. Fec simpatica proposta, Lea. Sco qua che ti eis. Denton.
4: Oh, lo studio in Svinavon.
0: Grazie al Fitch.
4: Grazie
0: a te,
4: Gabi.
0: Biala domenica.
4: Ciao, ciao, merci.
0: Fitch simpatico, Lea. Fette de doma di Tieca. Ho quella terza proposta, BND.
5: Oh, che Pius de Vrin.
0: Il Pius de Vrin tornaus delle vacanze.
5: Ah, ride, Ier.
0: Quei flot, che sacca piusa per tornare a casa, il fresh de vrin, ne avete temperature basse.
5: La knife, tornai che cuflava con
0: mappe. Na propi, col teuf e val, con... Oh, abriu tot bain, ha?
5: Sì, to,
0: super,
5: sì,
0: fa
5: sì,
0: piacere che vous essere una voz e che vous vesti un tau in mia radio. Pius, tien curinus.
5: La posada.
0: La posada. Oh. Also io les di, oggi per la prima ronda, essa nus schon fech de tier, fece e la zona tia ve e pica alte il duc che causa sca co che questo questo de mauna intevrini e si ci de donne guai la fusada va si non se lista
5: Oha, Pius, un
0: grazie per il telefono al studio.
5: Grazie, noi.
0: In biala domenica,
5: stai bene. Ciao, ciao.
0: Ah, qui hai a Shaya. Bi, che vuoi questo telefono? Tre proposte minus, il bachon de dance, il liquid de lavaggio vishala e la posada. Super proposte, ma proprio toccavo al centro, venus a un bo, demand se vuoi svusludare con la Georgina Yankee per 20 francs.
2: Check chauses.

0: Jei vegna von las Endis.
1: Il Challenger.
2: Presentato il corso Mascedat Surawa e Surain con il progetto musicale Diasporas Romontschas. La fin de maig a Lion, Coira e Zug.
0: Il 23 ed il 24 de maig, il 23 a Lion, il 24 a Coira e lui il 21 a Zug. E da un alle prossime minuti asti un regalà due entrate libere per il concerto il 23 de maig a Lion. Pia, stai vid Londra se vos vesses gust de quelle due entrate. In primo Reinus d'Antonce che sta tot e nel calendario d'occurrenze per quella domenica il 17 de maig non si mangia con prim a Tron al Museum Kurt Lidia Grigia in vida oz al di internazionale dels museums con in programma fece attractiv alles due ad in quart dati in guida historica alles treis lu in guida tras las expositions de Alois Grigiet e Matthias Specha ovras tum privas in quart von las quattro dati e activitats pils afons ed las quattro mese lu in guida tras l'exposizion de fotografies de Leo Kondrau festival e vus ozel di internazional dils museums a Tron el museum Kurt Lidia Grigia quei di de special anchaiva alles duas va tocken les tschun. Lu vainus il cor mischedau Rezia Bassa, al cor mischedau Romontsch Rezia Bassa, canvida oz al concert de jubileum curontons cor Romontsch Rezia Bassa. A quel concert de jubileum, quel sa vais vus visita oz, è la Baselgia Cattolica a Bat Ragazza. Bogni ragazza al tschun concert de jubileum curontons cor Romontsch Rezia Bassa. Sincera gratulazione del cor che festivesce al curontavel anniversari de fiesta a cui è il 60avel on che festivesce l'Union Romontscha Rezia Bassa poi anniversari dobel curontons il cor 60ons l'Union sincera gratulazione a tutti gli scumpigliai oz naturalmente bia plige ad els visitaders è plege da las canzuns al concert e la Baselgia Cattolica a bogni ragazz anciaiva alles tschun.
1: Il Challenger
2: presentados cors Mascedat Surawa e Surain con il progetto musicale Diasporas Romontschas la fin de maig a Lion, Coira e Zug.
0: Viaspres Romontschas, ein nom als 23 de maig a Lion, il 24 de maig a Cuera, e la Baselgia Santa Cruz, il concert a Lion, quel a la claustra de las Sores Dominicanas. C'è ein Viaspres Romontschas. Viaspres è una main in orazion che compelle reflexion, cuminanza e speranza, quelles valurs de dozzal di, a tot quai ai pacatau en con musica nova da Flavio Bondi, naturalmein in una combinazione di tradizione e moderna. Viaspres in orazione tradizionale della sera, la quale inspira oz a un mopli e le claustre, per esempio, a Lion e da Musté. Ai dati in concert surprendent, direzione Andrea Schmidt, Clau Meissen suona il saxofon, Flavio Bondi il clavazzin e l'orgla ed iai il scors mischedai de Surain ed il cor mischedau de Surau che se presentan con gran plege con les viaspres romances anzi che aveva un mai dau. A vos mai sos godinia, duas entradas libres pil concert a Lion, dils 23 poi a question, la proxima sonda a Lion a les 8.08 veng, 20.30 se vos vesses Gust, da di a concert a Lion e la Baselgia delle Sores Dominicanas, pia e la claustra de Lion. 0 8 10 20 20 30

0: Al basci con Huspaua. Ja, bagia in casa sa bomintin, adebo al basci. Avanus vignenoso tirnos impuls della domenica, igliai ils de vos della serie de Romediar Quint, ai va per casas engedineses. Els impuls de dots requinta el per ceicales casas engedineses ai bopli al spiegel per la mentalitat engedinesa.
1: RTR Impuls.
2: Sì, la casa engiadinaisa era ella fa parte dell'architettura alpina, dictata dalla geografia e dalle condizioni sociali. Cominciava a raia da vols cuvels e le baracche da lain con chases in forma da tour. Il strais plans, schler, c'è da feu, chance da dormir. E da spera un po' separà la stalla e il tablà. Naive strasora varan l'uramanà alla casa con stalla e tablà insembel. Pare che si è sforzata a vivere in un insembel collettiv, tuototer co prosvalsers, ci sono nuts co colonists, minchun a sfabriciaiva ses da casa in lain, giusto là in uccidera vonda per vivere. A mo oz sun pro els, gots ed alps possess privat, e nasco pronus possess comun. Els han per part magnu un spirt individualistic, qua as deraseivan er de tutta sorts credenzas e superstitiuns, ci non ivan controladas del reverenda. Mes bab veva, per exempel, telefonà ad un guian da Fideris, per nir a savair, cicci veva tramis denuncias contra el. Valsers con lor möt de viver isolà, con lor chases da lain, els engedinais con un pastrull de chases tachadas una vida cella, quinten da differentes mentalitats. Oz para l'onda turistica da nivellar tuat las differenzas. E per tornar in engedina, cerciats un oz ils tablats e las crapendas ci dan verso l'ai, e qua van milions da man in man, e pers han ils vamportes e ils balcuns torts. Svanida es la comunicazion tanter per, minchun va e fa la sia.
1: Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR. Passa 100.000 persunas han visità la Fantasy Basel ed els Medis Senza Confins preparen in acziun contra Ebola. Il sendisch al microfono Florent Mon. Bendi. Cine 3.000 persunas han visità la Fantasy Basel della Gievgia fin sonda, quen nov record per l'exposizion de films, geos, comics e cosplay. Orvan tot las shows de cosplay ein ingentà visitadres e visitadres din ils organisaturs, quae cun blers costums de figuras d'anime, de geos e de films. L'emprema Fantasy Basel ha geleu il 2015 cun 20.000 visitadres e visitadres. L'organizzazione Medis Senza Confins prepara una grande azione per combattere la febbre d'Ebola che rotora in la Repubblica Democratica del Congo. Attualmente quintan ins con 336 cas de suspect d'Ebola, tenò l'Organizzazione de Sanedat Africa. E finussen tenò quelle 88 persone mortes. Contro la variante attuale della febbre d'Ebola ne dati negin vaccin admes. Entanto l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale, che ne monta d'entanto bec in allarme de pandemia. La nuova sala de ball del presidente americano dat viene avant de discutare tenor Donald Trump doin ils 400 milioni di dollari per il biglietto venire da sponsors privati. Si è partito voltentant aggiuntare in 1 miliardo di ners di taglia per la segretà del servizio segreto. Il ners è integrato in un pacchetto di leggi che deve venire discutere nel Senato. Un esperto dell'ordine di gestione del Senato ha intanto stretto il mezzo del pacchetto di leggi la procedura contraffece le regole del Senato. Ed anche una novità del Ballapé, Xabi Alonso sorpeglie di trenare il FC Chelsea. Il contratto vale fino al 2030, comunicesce il club di Londra. Chelsea aveva rilasciato un buon traesemnes il trenare Liam Rossini. Il club ha mancantato di si qualificare per la Champions League. Ed ieri ha perso la Coppa FA contro Manchester City con 0-1.
0: La meteo.
1: Oggi si dice sulle IFE il 20 mattì, passano vels de Nivels, il termometro mo senso selva 12-16 gradi, in legge di notte 10 gradi, ed in la regione de Quera 12 gradi. Il jendisdì comparano puspi de pli Nivels che portano in qual uradi il 20 mattì, il mardi fai ora variabile, blech veni dentant mo local main.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sedertà e con noi fissi di frequenza la via del pass al PSU.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert sin javisch.
3: Presentada florop.ch. Dulz salits florals con las pralines da maestrani.
4: E qui c'è il concerto in Giavis del 17 de maggio, quel dì che è Fiesta Federale de Musica a Vienna, il dì Suenter, il ISC e oggi, ad un pleno se capisce, è vos Giavis. Non lo c'è, vengono 30 il nostro numero di telefono. E da un gesto corto vengono sorvenuto in messaggi di Nina Levi con in ein un prem salit musical. Stai vit l'under, io son Gabi de Gonda, flott che vous stais con nous. E grazie a mio assistent Ozel Florin Claluna, ai si è possibile di d'ampli il gevis de musica alla Nina Levi. Ella scrive a Shaya. Io vai in rau at lau a livestream della Fiesta de Musica a Vienna. Quai ai Balezia. Allora io è viva da lau plirasgades la musica in giardina col dirigente Reto Lehner. Impressionante che Balezia tocca al zampriu e giù de marcià. Schins observau si la televisión de l'enchata anau co quella musica è nascida, sto ins fa un gran compliment. Gran compliment a tots e totes che se gli dai con il dirigente Reto Lehner, ma è a letz per che el sappien lui sin quella gronda abiala fiasta de musica. Un gran compliment Nina Levi per la Società de Musica Engiadina. Ad els eins a presentai. Cool. Bünzner gruas a quelte Linus Osa per fa in pign omaggi a quella Società de Musica de l'Engiadina. En nom de Nina Levi, in gran compliment.

Union Musicala Engiadina ai marschada tras Vienna a cajun della Fiesta Federale de Musica a Vienna. Grand compliment an els Union de Musica Engiadina survenu de Nina Levi e la amrao livestream ad estada surprendida del grand engagi de Reto Lehner e sia formazion. Die, minci tunons a Luc la Fiesta Federale a Musica de Musica un a Vienna ad un contunchen schon conta. Societats e varga 22 meli musicantes e musicants la pi gronda fiasta de musica dil mon. Adots, zot ciel blau, son pieder a maniau bain, cula fiasta de musica federale a termetta oz radi sulels ad ein tic picaul. Ir estau quasi il di grijun, questa vais vus adots ai aun la società de musica falera, dentuan alles autres tredis formazions, quelles an finiu ad ein per part schon tornat. Das a casa. Grand compliment. Livestream, se vois vos marà, sin rtr.ch, quei creiau la adressa per la Fiesta Federale de Musica. Lo se vois vos survigni impressions als Livestreams de minche di cun fotografies en masse paia. Mai si affiai in clic sin rtr.ch. Lo survigni vos ientir paquet survius sil Platt der Jin. Grand compliment e a nostra redaction de musica che è a Vienna e fa tutto il lavoro. Sentre le 12 di scuola e Luca live con Hugo Scher e dat oz c'è quasi in tec in sguardo a navos a di anche che capita oz suenter miez di quello suenter le zendi. Je dosa essenus bia miez nes concerts in gevis a vus da telefona a gevisà in titel de musica per fa plage a cici che vous an conoscis. 0800 20 30 termatai vossa liz cruge travies tras il canton grijun ni è ne ho che vous leis ne gevi già semplemente in titel de musica per vous.

0: Nino De Angelo, sin giavisch da Anna Maria Vincenz de Schluein. E cartrenus vai gest vina bonsens un puna dire se hastel da al BND alla Trese Livers, si brail BND Trese, ne uavan al salitz de quella domenica.
1: Grazie BND.
0: BND.
1: Les budgen, budgen solidam io carum, che momentan sia falenz, en reconvalescenza, giavisch adel tot bien, bien miglioramento, e noi spicciamo fare scultura na casa, va un gran plaisir, che io ho tutto in bain, sento in curzo in tu bain, non so, minci di visitare, minci di.
0: Minci di si falenz.
1: Yes, minci di, si ci va, dina.
0: Allù, Abrel, vengono venuti in programma l'ulla o di terapia, se qua è c'hai?
1: Questa è la storia. Allora, lo so, lo sento il dì al notte, la domenica al notte, se che lo si vogliono sgudere, il primus. Abbo sciocca, al tocca la squadra, al naturalmente terapia, se tutto. Abbo, non sgudere la figlia che lavora giù qui all'ospitale, allora la si esperto che la sera, non sgudere la sera, semplicemente.
0: Flott. Grandius. Yes, Shalou è del Terzisi Livers, nemmeno del studio RTR, gran, also buon, bien miglioramento, tot cor, che vengi gleiti, push by fitness, api tornare a casa, si brail.
1: Yes, non so la gran ci fitch, del sa gleiti tornare, also va un 10 dies, aber, il principale è che sa tornare a casa, poi oggi.
0: Exact. Teresa, c'è titolo di musica, Linus?
1: Oh, ja, weil die Budgen die schönsten Elle, sie, die Budgen ist immer mal Musiker, Instrumentaler, die schönsten Jahre der Musik der Vrin.
0: Fech Budgen, den Plinus Quai, die Wies der Musik, Teresa Livers, Bia Courage, tot bien, a ti, Edel, Terzisi, Kunzon, Kal Adi, posse gleich die Tourna. Stei bein!
1: Grazie, Fech! Grazie, Fech! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!

questau al giavisch de musica della treda Tresa Livers, di schönsten Jahre la Società de Musica Greina Vrin, ella assalidau con son siu che sta che è attualmein en reconvalescenza a Falenz, bien miglioramento.

0: Michele Mathias Reim, no l'occhi, benvenuti a Ciun 30, la numero di telefono per nias concerti in Gevige di Ostel fa benvenuti alla Karin Luzio, benvenuti Karin, in teneva da viadi con gli auto.
1: E hanno chiesto da viadi accesa di Toccaburg, ad ossa vai a buona ricezione, aveva pensato ossa l'essa telefonare, con che gli sto la festa federale da musica, vai allora il panzo ci l'è su Shentok, Gabi, Dinox, c'è un osso sen risico, perché ci si va in beproppa, c'è che la canzone ci manec, danna canzone, merci, grazie, danke, Nox va in osso cattolina, forse è che la ci manec, a scilò è il terzo cilò.
0: Non sprai, ne minci casa,
1: salidar, natural, anche scas, an spettal, tutti i musicanti, a musicanti, perché c'è un pezzo tutta piena, a dirigere tutta una bella domenica, a naturale rincirsa l'ecta di mister, a tocca ci conoscere me.
0: Fegge bi, Karin Luzio. Noi siamo prua in Arischkain con Merci Fitch, la musica instrumentale da Savognin. Ci sa, forse oggi quella, in mince casa, bia plegge con la musica. In casa lit, stai ben, Karin.
1: Grazie, Fitch, Gabi.
0: Ciao.

0: Quest'au la Società de Musica de Domat, culs tambours de Domat, che ein estai part della Fiesta Federale de Musica, els ein marschai al clip. E quei filmin an fleis vus in rtr.ch. Daniel Ali, che as lidau, cula musica de Domat, ses genitours, parents, spera ossa che son pieder, porti un pau de pli sulei. Al telefon asti us fa ben vegni a Rita Meier, che telefonesce a nus de Oberwank. Biendi, dona Rita.
1: Biendi.
0: Bi che vus leis e ad Oberwank RTR.
1: Adina, je. Genau.
0: A chi leis vus sali da?
1: Also, ja, leis sali da a meia familie che stat lau a Falera, a Cignau, a Flont, a Bina, a Mallorca.
0: Ui.
1: A dosa da una mia uomg che stat cumai insieme. A questa è se divisai per in bidiot.
0: Cun ina polca sperta, ne vi?
1: Ja, yeah, genau.
0: Vos vas divisau Rusch Pöbla.
1: Rusch, genau.
0: Rusch Pöbla. Yeah. Quina formazione che vos en conoscis?
1: Also, io son stata quei concerti de quels.
0: Ok.
1: Si la televisione, da parto vengono quels.
0: Solo, meinas de quei anoga quei tuna grandius, ha?
1: Cool. Super.
0: Yeah. Zema sto. Un grazie al fege, Rita Meier. In a biala domenica ad Oberwank.
1: Un grazie a lei.
0: Stai bene.
1: Adie. Grazie. Io,

0: Ja, cosa mi ha propi curt culs rüspübla, rüspübla, sil gewisch de Rita Meier ad Oberwange, de ella va in concurrenza pil match flurs, quella che va in concurrenza ai Ozla Corina Bott, a letta ai Ozla telefon in bien dia valciava Corina.
1: Bun di Gabi.
0: Allora, ne vanno a salizza quella domenica.
1: Ma questo non va un esce gran toc, oz va un impostu per mesom, e a mesom le si dir grazie a fit, per tutto quello che fa per me, io ho un'opera martedì passato nel studio in Toc del Meniscus, e sono un po' paziente, e mi sono un po' giudice dappertutto, e lui fa questo pen. In postutto c'era una serie di scelte, cioè io avevo fatto un bancante ieri, io sono un chef freddo, io sono studio, io ho aduna tutto, in scuola tutto, e qua ha un grande lavoro, io ho l'estero di dire grazie fiche. E le salute era mia cara mamma, via sent e ette la giovisce una bella domenica. E dir grazie per tutto.
0: Corina Bott, fegge bugien, trematenus quel saliz a Gian, a della mamma, a bertaglia a Corina. Gian, hai fegge interessato a scrivere di biacca rottas o un puspoi?
1: Ah.
0: Per cui a el, gli daude, faccio con tutta premura da cui vira regliert.
1: Ma so.
0: Tip top. Salù, bien miglioramento, Corina?
1: Grazie.
0: Bott a Valciava. A nostra Leine, Beatrice Egli, con 7-mal Herz, 7-mal Schmerz. Spero che detti gleiti 0 Schmerz.
1: Spero sì. Grazie.
0: Tutto bene. Ciao, Corina.
1: Grazie. Ciao, Gabi.

0: Siebenmal Herz, siebenmal Schmerz per Corina Bott de Valchava. A nus vignin, nus stuen da gasos, nus vignin schon til sel de vossa lit de dots dumengia, avon che trella sort lupil mach flures, Otto Quadroni. Benvegni Otto.
1: Ma, buon dia, Labi.
0: Otto, tot in urden?
1: Si, si, più mein schon.
0: Schon, super. Allu, io saubo pli exat neo che vus stevas, si... Zur Schule?
1: Aftan.
0: Sunt ja stad, la o sai bublik sein. Ai, ko va stud. Kaze de pilla probele de gonde pil nas, ne vi. Also, Otto, ne van al selitot.
1: A tot con cinque cognosci, di postite mie figlie, ci do sarà andervea e nasti al tim biro, con la strastutte, ce la dado sa mai tra su radio. E postite della, l'essere solidare, di ringraziare, ce la fai antar per noi.
0: Oh.
1: Ed una lavora e una alla presenza del fare gli examen.
0: Esatto.
1: Cioè, primavera all'esame per far così nunza. A cioè la fanno ad EPA e non devo fare la monia due anni per fare le FC, cioè e la cioè i treni per l'esame.
0: Yolanda, ne vi? Alla nom, la Yolanda.
1: Sì, sì.
0: Diventa in gourmetissima, vai al sentiment. Tic tic, ha?
1: Ma alle son fici ambizionata, questo sto a dire. Questo fa plagiare la noi di postite le della. Fa quei gran plagiare.
0: Fetch bi. Yolanda, toi per l'esame, se devo sto in bien appetit. Otto, ti has divisato in titolo di musica della società, de musica school. Con nom quizás, qual te l'ainus?
1: Ben preciso.
0: Tot bien, aftan in carcelit alla Yolanda a Skodic. Tot bien, ad in autre gabu jempu spai. Stai bene, Otto?
1: Grazie,
0: ciao, Gabi, ciao.

Il divisch de musica da Otto Quadroni, chitas la società de musica de Schuel ed Otto Quadroni ai il Davos, che se centaus en mia scatletta magica, brina ma corta, abro de cau vini bia plegi, nomnada ma in flores, e nus morren gist tica. A tica o asci il termetter? Cosa? E fe ena dina me me ferm quals zedels, Quei ai, cordiale gratulazione alla Teresa Livers de Breil e la Gudogna il Match Flores. Bia plegé con le flores de RTR e l'autre jamna Venus Lupus poi pront per vus in Match Flores. Cau sin ondes romantes en vies concerts in gewisch. Sabeisse gepesche schon durant liamna termetere nus vos salits a scheia ein els garantie schon all'anciata de l'ura. Quei fosse stau del concert in gewisch pel moment per oz? Ja schon wie ein con vus, in quel Moment hat die Novitats, also entre meinus lu live a Bienne neo camiu collega Hugo Scher, raquenta in tic coi e stau durant la rangazion. Pia stai vit londer, oz pus pei live della Fiesta de Musica Federale a Bienne.

0: concert Sindia Visch.
1: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de Maestrani.
2: Las novitats
3: da RTR. E quai è il nov delle devose uras? La fascinazione de sa costumà, la fantasy basilea, ha un nuovo record de visitadres e visitadres. E Xabi Alonso venne engagato al FC Chelsea. E Laura, oz Blair Soleil, demanda di ne pli pau, che nel decorso del dì. E alle 12, mes nome è Alexi Baseglia, benvenuti. La fantasy basilea ha attratto quest'on 103.000 persone della Gievia Finir. Quai è un nuovo record per l'esposizione di films, geus, comics e cosplay. Orvan tutte le shows da cosplay hanno incantato visitadres e visitadres con blers costumes de figuras d'anime, de geus e de films, scriven ils organisatours. La prima fantasy basilea ha gelato il 2015 e da letzte suras aveva quella anche nuda 20.000 visitadres e visitadres, pia incinchiavel da quest'on. Sente che la fevra da Ebola, privlusa e pusperotora in la Repubblica Democratica del Congo, prepara l'organizzazione Medis Senza Confins in una grande azione. Actual mai in quintenins con 336 casi da suspect d'Ebola tenò l'Organizzazione de Sanedat Africa. E finos en tenò quella 88 persones mortes. Contra la variante actuale della fevra d'Ebola n'ha dat in negin vaccina admes. Intanto l'Organizzazione Mondiale de Sanedat WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale. Quaina montia dentam becci in alarm de pandemia. La nuova sala de bal del presidente americano Donald Trump dat vinavante discuta. Tenor Trump tuan il 4 milioni di dollari per il biglietto venir de sponsors privats. Sia partita vol dentan aggiunta 1 miliarda danese de taia per la sigirtate del servizio segreto. Quels danes en integrats en in paquet a leges che doi venir discuta en il Senat. In experta de l'urden de gestiun del Senat ad entant stritia ils mets or del paquet a leges. La procedura contrafeccia les regles del Senat. Ed anche in novità del Balapè, Xabi Alonso sorpia de trena il FC Chelsea, comunicesce il club de Londra. Chelsea aveva rilasciato avant punt 3 semnes il trenada Liam Rossinier. Il club ha mancantato sa qualifica per la Champions League e di Rael pers la Coppa FA contro Manchester City con 0-1. Xabi Alonso aveva guadagnato il 2024 con Bayer Leverkusen il double. Il gene passa a Real Madrid al rilasciato. Osto ha il spagnolo da 44 ans terminata Chelsea il caos de trenaders.
2: La meteo.
3: O 2 aura dec sulle jive e mo paux nivels. Fino a 14 gradi venie in la surselve den lenge di ne bassa, en il surseis venie fino a 13 gradi e den lenge di notte fino a 10 gradi. De mansa couvre il ciel nel decorso del dì e consente il suente mezzo di venie blec già e là. Il confine è 30 millisecien e 2 millimeters. Il mardì è per parte sulle IV.
2: Vias e traffic.
3: Il pass del San Bernardino è puspea vert. Con neve si deve fare quinz in le vias del pass Lucmagne dal Bzu.
4: Quai en stades les novitats.
2: Ulteriores informazioni chatai sin rtl.ch.
5: Grazie al Alexi Baseglia. Il concert in Gevis va in un sentiu oz in ammirazione di differenti gare per società di musica del Grigion che fanno parte un alla Fiesta Federale de Musica a Vienna. Grande ammirazione. E qui è gesto il tema che noi va in cau in kurt moment. In kurt moment mettiamo in contact live con Hugo Scher ad el raccuenta a noi un pau. Coi è stato all'ambiente ieri sera, qui era il momento di surdare i risultati. Per cui, Bisce vous steis con nous e vina von meu nom Gabi de Gonda ad vus tots e totes a maise di vija in nus tot el team RTR naturalmein in bien appetit. Adeo, una bonchi se lo studio già mese, ma rai non si capisce, è in te che ne vossi il Eurovision Song Contest, edizione si attonta.

0: Loco è scritto, vus vais probabel e mrau ir sera. Ai ai ai. Qui a tu nau a scia cau pala siaton tavla gada al Eurovision Song Contest qual sauda edizion siatonto qual sauda eschon tiel vergau. Scegliecca, de mio punto de vista, era la noccia Basilea semplicemente stata biapli grillamurusa che a Vienna. Forse è per quello che le presentatori Hazel Brucker, Sandra Studer e Michel Hunziker avevano al zau a sci altre latte che è insomma bostau sempel per il duo Victoria Swarovski e Michel Ostrovski da batter quei record. Tutto era più scelto, tutto più superficiale ed è proprio lor teces, lor schnocces, venivano bu proprio vi. Tutto altro che superficiale, tutte le performances, le messaggi manifestazioni di musica, creatività, con bia bia amour pil detail, tutte le presentazioni, le sventi ciun tiaras. Qui è sempre mein stau in ver highlight, in punct culminant pel mondo della musica dell'Europa. Ad viu de pogn, de veste grigiun, astenus esser in tec loschs, che nies Livio Kistel a stiau presentà a reparter als punkts a sciacau a quei tunau ir sere. Nus udinan in tec il commentari da Sven Epinet, leis co ja udi lau ir la surdada dils punkts della Svizzera.
1: So, it's been a long-standing tradition to call on last year's host country first. That's our dear neighbor, Switzerland.
2: Und da gehen wir zum Livio Kistel.
3: Buonasera Europa, buonasera Vienna! Well, you're very welcome. Thank you guys too. So, tonight I'm calling not from Basel, but from Chur, surrounded by the beautiful Swiss Alps, where I grew up watching Eurovision, and to be part of it now is just beautiful, or as we say here, bellezza. And now to the vote, the 12 points from Switzerland. Go to Ukraine!
2: Du hast 12 Geld in die Ukraine? Von der Schweizer Jury?
0: Yeah, sie hat genau ihr Kuh, Livio Kistel, a repartiu als Punkt. Els anlef im Finale dau 12 Punkte a l'Ukraina. 20 Jahre sind sie la graue, die stau, wir meinen Pau, ihnen torturen, togen todels Punkt ein wenig zur Deide totles Nations. A quelle Naturlal mein Stau surprendent, ka a mes in Texilchau an tire liste de Favorits, de dir sehr ein Natural mein als Punkt dil Publikum. La fin finale, ai ludau enorm bia Punkt. E surprendent mein per Dara de la Bulgaria.
2: Und Spanien geschickt. Wie viel Punkt gibt's? Lang zu benannt, nicht. Der Gewinner heisst Contests. 26 in Wien mit Dara und Banga Ramba.
0: Banga Ramba de Dara alla fin finale. Gudignau la concurrenza della Siaton Tavla edizion. Il è l'impien prima gada che la Bulgaria. Insomma, gudignau quella grande concurrenza di musica. Accina mai la più grande concurrenza del mondo. E bo per nuot, ai lu vignu clamau giù a Sciacau.
1: Congratulations, it's Banga Ramba time to Bulgaria!
2: Dieser Siegesang, Banga Ramba. Viel Vergnügen!
0: Ja, yeah, die Kräke. Banga Ramba statt simple mein Osesko al Num. Il Titel per Divertiment, per Plagier. Banga Ramba Dara, la Victura del ESC 2026.

Bangarangara, il titolo Victor, questo Dara della Bulgaria. Ella ha mostrato che il chef, malgrado tutti i favoriti, come Israele, Australia, ni e la Francia, la Finlandia e Danimarca. Dara, convence si ad ons, la prima gada all'ESC ed è la prima gada che la Bulgaria. Gudogna. Si som, se capisce la Bulgaria, sco plaz dus Israel, lus in plaz tres la Romania, la Rumenia e l'Australia, sin plaz quattr, e il premi dil cor, lezza lula fin finala, l'Italia fac sin plaz tschun. E ad usa sau de quei eschon, til vergau al Eurovision Song Contest, cu vuol di che nus avenos a se concentra completamain sul campionati mondial de hockey. Leu, ai la Svizzera, propi trumf. È un curt moment, dati caules gratulazioni.

0: a quei gran hit Africa es vegnu precis las 12 a mesa. Benvegni a nosura Hilarica.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Bic vus stais in compagnia da RTR. Io spero che vus tutti e tutte svegliess. Vi uscia gustà la cevera da domenges. A conson jubilares e jubilars. Io spero che hai dau per elze delles naturalmein la spisa preferida. Forse ci sa, hai chant un giù pels imprems capuns. Mio nom Gabi De Gonda, benvegni. Nos vens reveniu a gratulaziun per duas jubilares ed in jubilar. Si som nos aliesta ta la pigiufna, ella ai la Flavia Gritti de Sogn Murezzi, che sa festiva oz siu curantavel anniversari. Per Flavia Gritti è veniu in gratulaziun a scritta, che è stata scritta per ella. Ciara Flavia, findis suni ils 30. Finiz sun ils 30. Oha, nus gratulains di vijain a tai tot il bun per teis 40 anniversari e di vijain a tai de tot cor. Fortuna s'andà e contentezza con tot quai che tu fas. Da festeggiar oz con tai ans le grain tuats, Brancladuna de teis fedri, con Laura, mamma e bab, Roman e Manu, Manu con Fabio e Nando, Gianni con Sara, Nea e Beda. Elstutz, gratulation a Flavia Gritti de Sogn Murezzi per siu curantavel anniversari. Divisau an els. Al titel de Hecht, Mon Amour, denton, cobo tot quei che dat per Flavia Gritti. Oza nominada mein sia Moma Loredana Felix, de sus telefonau per sater metter la copina a lui tunau a sia cau per lur feia.
3: Sì, noi le sono gratulare a nostra figlia Flavia, Flavia Gritti, ci complesso oggi 640, vi avvisiamo da tutto il corso, tutto il buon, buona sanità, e ce la do una bella plagiare con sua famiglia, e con tutto che ce la fa, e la fa bella sport, e va a cuscire, va a fare lungo, va a correre, fa ad una cosa, e la non è quella che sta salda.
0: Ad oggi veni fatti fiesta con vostra figlia.
3: Sì, oggi potremmo fare festa con ella, già in tutta la famiglia e amici e amiche, se Silva plana a andare.
0: Asia, hai tu now oggi, kurz entro le 10, con Loredana Felix de Susa gratulau a sia figlia, la Flavia Gritti. Ad oggi, hai sicuro per quel titolo di musica, Mon Amour de Hecht, oggi per siu curantavel.
4: Ich fliege die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht. So einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug, aber gleich habe ich nichts gefunden. Habe gesucht in Hollywood.

Mon amour de Hert, ti vijau oz per Flavia Gritti de Sogn Murezzi che fa oz grande fiesta per siu curontavel anniversari. La proxima gratulazion, quella va a Valciava. Valciava cumplenesce oz Roman con Radin siu 67 anniversari. Per vus, Roman con Radin, stati suandontes lingies de gratulazion. Elsa della scriven, ciarbap, Ciar Bazzinger, nus te gratulain de tuot cor per teis 67 di d'anniversari e te giovijain be il melder impustüt in avant blera sandai fortuna. Te possest ial dair in avant tuot quai che tu fasch jent. Grazie fich per tuot quai che tu fasch per nus, eschen graz, te vain ische un grandius bab e Bazzinger, nu vain fich ferm jent tai. Ialda tes di, in zembel, cu nosa chiara mamma e nonna, e te lascia ir bain. Un, viva sintai. Ciar saluts de tias duas figlias, cun Abiadis, Ivana e Pino, con Suela e Suela Alessia, Ilario e Nael Tatiana, e Lorenz cun Emily, Andrina ed Amanda. Asci las gratulazions per Roman Conradin, il propi in biala recce de gratulans, che staten in Center Lauter per gratula a vus, Roman Conradin a Valciava. Biala, fiasta e a vus. Musica, an vos gratulanza gratulantes e divijau. Numnade mein Schau mal herein, da Helene Fischer e Florian Silbereisen. Die Tasse Kaffee, quella ei creio pronta e per vus.

0: Hallo?
1: Helene Fischer e Florian Silbereisen, musica che vini da Givisada Otsper, Roman Conradin da Valciava, che festivescia siu sisontasi a tavel anniversari. La prossima gratulazione quella va a Sent, l'ostia nos gratulà ozza Tina Purger, che festivescia siu siatontavel anniversari. Per vos venus reveniu in gratulazione da Rosi Gadient, che scriva ciara Tina. Per te 70 anniversari ed gratulaina, che vijaina tutto il buon, blera fortuna e buonissima sandà. E che nos possan amo giudair belles bleras uras e dis in zembel e far amo bleras brocchi tours e dire marcià da Nadal. Giodates die con tia famiglia e con buons amis. Il toc de musica eis per un pa algordanzas a nossas bellissimas vacanzas in Zembel in Grecia. Ciar saluts e brancladuna da Rösli e Martin per scia venienda mena scia regurda las vacanzas in Grecia. Das Leben tanzt Sirtaki, Club 3, Ots Bertina Purger

Musica plein schlonsch, che l'hai emblidals, mals dals caluns, mals genoglio, quel che è semplicemente musica che va giù ad una procura per pigiada, da per tutti in tutte le giugadire. Questa è una musica che viene da pigiada per la Tina Puerger de Sent, e la complenesce ozio, si attontava l'anniversario a digliai al Rösli e Martin, che dient che han gratulau. Gratulas weiss e vus osa. Nossa numere de telefone in 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Per telefonare a divisa in titel de musica. Vus a stessa che pesce efe i puglientre metteren us in messaggi WhatsApp. Nossa numere è 0 7 9 2 7 0 7.

0: Tier l'ura dallas gratulaziuns cu jubilaras e jubilaras astenots salubi in dubla porziun dessert. Io spero che quel gosti fegge bene. Dies avon Lina Aisi al telefono astiaus fa benveni a Marlene Solinger da Santa Maria in Valmüstair. Allegra?
1: Hey, allegra, donna Gavi. Hai, eles gratulare a Roman. Ciao Roman, se tu teiglas osa al Radio Roman. Si te lessi gratulare per il 67 anniversario e ti giovisci tutto il buon in avanti con tua famiglia e fa una bella festina.
0: Roman Conradin, vuoi dire che el eri via postin?
1: Hai, era postin.
0: Ad un salgo della pensione.
1: Hai.
0: Grandius. Vos vez divisau alpine quintet plein in pigna e mi clunz. Sace bien ca ia dau oz per Conradin. Ha, per Roman.
1: Ma appena va lei da oz, ma faccio che lei va da in altra iada.
0: Spreng che detto in bien dessert per el.
1: Oz va da chatti vun.
0: Marlene Solinger, grazie per il telefono al studio.
1: Grazie,
0: in BD.
1: Grazie, ti arrivederci, non capi.
0: Adia.

Musica plein schlonsch, Alpina Quintett plein in Pigna e Micluns, divisau oz de la Marlene Solinger per Roman Conradin de Valchava, che oz si son tassiat onz. Ed a propos, Roman Conradin, nos vain toch an sorvignuzza neua in messa di WhatsApp per quei jubilar de Valchava, che au stati scret per el. Oz cumplesce a Valchava Roman Conradin, 667 l'anniversari. Ciar Roman, per tes anniversari ad gratulain e tot il bun ad chevujain, fortuna ed impustut buna sandà, ialda oz tes di e te lascia ir bain. Ciar saluts, de vent de Santa Maria, la Daniela ed il Daniel. Lu venus on ina gratulaziun vinida che u venus quella gratulaziun neosella sindis telefonin. Ah, exact, per in giuven jubilar el ai il Lian Stedler de Zernetz. Lian cumplisce seis tredijavel anniversari, char Lian resta usce coccia tu est ed in avenir in avant grand plagiar cun tia besa e tot ils sports che tu fast. Tot il bun, sandà e che teis javus venian a cumplitz ad javusen tia sour, la mamma ed il bab. Quae estau la gratulazion per Lian Stedler. Per Schavusleis gratulare con il titolo di musica telefonai a me al studio 0800 2730 e in caso Lian Stedler va in concorrenza per quelle entrate libere del buon Engiadina. Voilà, Gavosel, Lian è il della partita.

0: Und alle Hände gehen auf den Schweizer Gofa. Musica che nous venu diu oz per la Ella Buchli a Versomi e per Pascal Celer a Digis els an oz anniversari Marliska Jochen a gratulau. Al telefon va jo ossa la Rosmarie Müller che telefonesse a nous de Zernetz. Allegra, dona Rosmarie.
1: Allegra, dona Gabi.
0: A ti van vos auguris?
1: Io gratulez gudient a Carmen Gottschalk, nostra figlia, ci sta era Cernet e la complice oggi 48 l'anniversario. Io mi già in adella naturalmente tutto il buon, bler, plagiai, con sia flotta famiglia, con tutte le fobis, con l'ur pauraria, ciao, piccina pauraria. No, è una bellezza, flotta.
0: Flott. Alla, alla Carmen Luon Temps per ses hobbies, se lascia in pauraria.
1: Dai, di bene piccina pauraria, che fa il blocco. Papà, il Blair si sono messo un bisce in per asa, non so se è giusto dato in piccio in asa, ma c'è Berlin.
0: Fede B, giusto gli anniversari di vostra Carmen, forse?
1: Per dire il botto.
0: Flott, di Rosmarie Müller, vuoi sapere che Carmen si gira con l'Unione Musicale di Engedina alla Fiesta della Musica a Biel? Adesso tu erneni?
1: Oggi torna lì, lei fa finch con la musica. Mm-hmm. Per si è passione grande la musica.
0: Lo ha l'essere vi uia gude in te, quella tempra magnifica che ha dato a Vienna.
1: Per dire tutto speciale.
0: Si gira Frank. Grazie, Rosmarie. Vous weiss già visau in titel de musica della Società de Musica Cernetz, ne vi?
1: Ai, preciso, gente.
0: E noi vengono ancora insieme. Bella, ciao. Spero anche Carmen abbia piacere di quella, forse auch della Ausbogen gest. Aber ella sa di la sua enter, ne vi? Grazie al Fede, donna Rosmarie.
1: Grazie a te, donna Gabi, bella domenica.
0: Era vous, addia.
1: Arrivederci, grazie.

Bella ciao, la Società de Musica Zernez, che è stata in registrazione del 2023, sotto la direzione di Roman Caduff. Rosmarie Müller de Zernez ha gratulato a sua figlia, la Carmen Gottschalk, che ha otto tornate, ne torna su Enterlusi de Vienna e la Aida, a godere quel dies de fiesta federale de musica e la agi fit, buien musica. A sua mamma Rosmarie, dic a nous. Yeah, a Ternus vai vinavon e l'ina a 9 minutes, chavus leis gratulas, mo vinavon 0800 20 chun 30 la numera de telefon per gratular chavus veis ina jubilare ni in jubilar ca cumplanesha ozils disiat de maig siu anniversari 0800 20 chun 30 ni via messa di 0800

Musica svizzera Heidi Happy con La Danse, wusstet leis RTR, l'ura delle gratulazioni, il jellina a 16 minuti, ai Jaionen, in nilautra gratulazione per in giubilarni, in giubilare da dozils 10 de maggio 0800, 20 20 30 per gratulare con il titolo de musica.

0: Trump Kid, musica grigiunesa, vustat la RTR 7 minuti avon la mesa ed ella a 10 un po' di en la mengia fila Luzi de Ramos, che con mai al telefono, benvenuti mengia fila.
1: Ciao Gabi.
0: Allora, ci lais entre mettere gratulazioni?
1: Elle è far bequest, c'è un fingem pa in tast, non?
0: Per mai bo, mengia fila. Prendi o temps.
1: Anina Erni ci sta a scuola, le se gratulare di usare tutto il buon e ci non arriva in loro a mo spera via e loro le se gratulare a mo a Tina Forger de Saint per se stettantava l'anniversario e a mo svelte d'Ottiglia e Mario Mosca de Ramos ci a noz di de nozes 46 anni.
0: Oh, c'è bi 46 anni! Nozze, che bellezza, Ottilia e Marco Connells la schlettaia.
1: Mario Mosca.
0: Mosca. C'è bi anniversari, sincere gratulazioni. Mengia fila, Anina Erni, sì. È la parte della famiglia della Cappella Erni.
1: Hai, l'uomo, il figlio, le figlie, tutti dei musicanti.
0: Also, piace Erni.
1: Precisi, ah, le donne.
0: C'è flotto, lui fa nisire in abbiale a fiastoz. Con musica, sì? Con musica.
1: Qua è craere.
0: Sigir, salut. Per mattai non si decava, no, è in abbiale a fiastoz del Zernis con Anina. Allutina, puoi cercarsi a tonta e ebbe quei bianniversari de nozes.
1: Hai, oramai c'è un amore tempo, non pensai di giusto tu.
0: Ma schon, naturalmente, mengia fila. Io mi ho ciao, ho forse se io si finivo, ma è un enorme piacere che ti ha telefonato. Adesso, se rondesce questa emissione, lui grazie con il titolo di musica, ti ha divisato il titolo della Cappella Erni.
1: Hai.
0: Adesso, prima aprivo la bella Zoraide. Io spero che Anina abbia piacere di quel talk. Ha?
1: Ma è pensato da bene, la plagiare di tutta la musica, o se c'è questa la plagiare di giurete.
0: Sì, naturalmente. Mengia fila Luzi, in bellezza di oggi, in abbiale domenica.
1: Grazie, c'era te a cuore.
0: A tocca in altro di, stai bene.
1: Stai bene.
0: Ciao, stai bene.
1: Ciao, Gabi, ciao.

0: La bella Zoraide, la mazurka della cappella Erni, quella venus gesta un udiu per jubilars de nozes, per anniversaris, tut quels, la biala compagnia, aina in cauternus, a mia scatletta, di vastu l'ossa tre, la sorte marà, ci che gudogna oz las duas entradas pel bogna in giadina, ui, la va al bogna in giadina, also, o sono duramente scioccata, la pigiufna d'enter nos jubilars de doz, la Ella Buchli, che stata a Farsomi, lezza cumplanescia oz tunons, ed ella gudogna duas entradas libres per i a scuol a Fabogn. Sincera gratulazione e sincera gratulazione a vos tutti e tutte che vais oz anniversari. Gudì, vies di, da fiasta e tut mo il bien per vies a vigni. Mio nome Gabi De Gonda, quel fossi stau pil moment, e sono pus per questa sera cau per vus, dentro la stion alla sis, con l'attualità della sera.
1: RTL, las gratulazions.
0: Scheisse miglia corte d'in biso entro mezzdì.
2: Il suo entro mezzdì, da RTL.
1: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Ielas duas, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per via della fevra d'Ebola che rotora in l'Africa centrale, si prepara nerils medis senza confins. E in Haut-Chesti sto il club della Super League il Grasshopper spaià. Suenta che la fevra d'Ebola privlusa e pusperotora in la Repubblica Democratica del Congo, prepara l'organizzazione Medis Senza Confins in una grande azione. Actualmente in quintenins con 336 casi suspect d'Ebola tenò l'organizzazione de Sanedat Africa. E finora tenò quella 88 persone mortes. Conta la variante attuale della fevra d'Ebola, ne dati una gin vaccina admess. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanedat WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale, qua in Montia d'Entambec in allarme da pandemia. La nuova sala de bal del presidente americano Donald Trump dat vinavant a discutar. Tenno Trump tuan il 14 milions dollars per il biglietto venir de sponsors privats. Sia partita vol dentant aggiuntar 1 miliarda de nes de taia per la segertat ed il servec secret. Quels de nes en integrats en in paquet de leges che duai venir discutar in il Senat. In experte de l'urden de gestiun del Senat ha dentant stricchia ils mets or del paquet de leges. La procedura contrafece alle regole del Senato. In una novità in connex con il balapè, il Grasshopper stompaia in chiesti da pli che 50.000 francs per vidal schabecz durante in giude campionati contro l'FCZ il favre. Fitti in graviante e chi ne persona abita in petarda in direzione della piazza da Gieu, scola commissione disciplinare della Federazione Svizzera de Balapè comunicescia. Il club tenò la comunicazione da voler sclerire il facts. Con esaminare il materiale de video doi essa possibile da scomandare persone de venire nel stadion. Xabi Alonso sorpiglia da trenare il FC Chelsea, comunicesse il club da Londra. Chelsea aveva rilasciato avant bun traisemnes il trenada Liam Resinier. Il club ha mancantato se qualificia per la Champions League ed era il pers la Coppa FA contro Manchester City con 0-1. Xabi Alonso aveva guadagnato il 2024 con Bayer Leverkusen il double. Il genè passà a Real Madrid al rilascià. Os due il spagnolo da 44 ans terminata Chelsea il caos de trenaders.
0: La meteo.
2: Oz fai aura dec sulle jive e diamo paux nivels. Fino a 14 grads vignen la surselva ed en l'engedina bassa, e nel surseis dati fino a 13 grads ed en l'engedinota fino a 10 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sin lauter strada a 13 in direzione nord davent il traffico dina pli intensiv. Colonna sei trante Giuvalte e Rechenau in sto quinta con fino a 30 minuti de pli tem de viadi. Ed en la Mesolcina stagna il traffic de Mesocco fino al portal del San Bernardino.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì tar RTR.
0: Cun centru verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelles Trais, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Ils uffans in Svizra statten bein, die l'UNICEF in in rapport. Ein autgestistol Club della Super League ils Grasshoppers paia. Si va per il Bainesse del Zufanz, fa la Svizzera una buona parita in il Congual International. Come si rapporta l'UNICEF, l'ovra de git per Ufanz delle Nazioni Unite. Il rapporto conguala la situazione d'Ufanz in il Paese Bainstanz. La Svizzera è in rang 5 da 37 Paese. Resguardadas vengono trantrato competenze da legge e quinta e la sanità corporale e mentale. Il pli ferme è il Bainesse del Zufanz, tenor il rapporto all'UNICEF, e il Pajais Bas, il Danimark e la Francia. Il Pajais il pli Davos, e il Mexico, la Turchia ed il Cile. Sin les vies grigiunes in direzione nord, tutinesco sin quelles versi il Gotthard, e nadina de pli vehicles de via di questa domenica. Zond per tuchiade l'autostrada a Tredisch. Der sperr plirs trajekts kun il traffic gestagna ai colonnes trante Giuvaulte e Rechenau. De pli details dati alla fin de questes novitats. Avant il tunnel del Gotthard in direzione nord en les colonnes actual main 6 kilometers lunges. E trante Faido ed Airolo procur il bler traffic sin la via centunala e 92 direzions per grons impediments. In der Novitat in Connex con il Balapé, ils Grasshoppers stompajantje stide plicke 50 Millifrancs per Widels Schabecks durant in Gio de Campionati contra l'FCZ, il Favre. Fitien Graviante e kine persona abita in Petarda in direzione della Plaza de Gio, scola commission disciplinare della Federazione Svizzera de Balapé comunicescia. Il club di tenolo comunicazione de Volage Clery ils Fats. Con examinare material de video doi essa possible de scomandare persones de venire nel stadion. Ed an hockey singlatsch, al campionato mondiale l'an ils favorits guadagnales duas in primes partides de dots. Ils americans han battì la Grande Britannia con 5 din e la Slovacchia guadagnà contra l'Italia con 4 din.
0: La meteo.
2: Damaun es el imprim per part sulle jiv e bain in qual radi sulle ipo tras ils nivels. Pli tarza couvre il ciel pli fic e consont il svent mit stiven gli blec già e la. Il confin den aive 30 milliesetcien e 2 millimeters. La temperatura maximale damaun 39 grads a Samurezen e 16 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredis in direzione nord diventa il traffic ad in pli intensiv. Die Tierse el Tunnel del San Bernardino serra il moment en oma duas direzions per vid in auto en panna. Colonna sei trante Giuvalte e Rechenau, in stuoc quinta cum fine 30 minutes de pli tempte viadi. Ed il traffic stagna sin la Tredis en le Mesolcina, en il Val Rhein ed en le Val Schons.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas quatter, io sono Alexi Baselgia e quai dati da nov? Ils ufans en Svizra statten bein, di l'UNICEF en in rapport. Ed il presidente ucranais Zelensky giustificesce las drones in Moscow. Si va per il bainesse del Zufanz, fa la svizzerina buona parità in il Congual International. Quamo sin rapporta l'UNICEF, l'ovra da git per Ufanz delle Nazioni Unite. Il rapporto conguala la situazione d'Ufanz in il Pajais Bainstanz. La Svizzera è in rang 5 da 37 Pajais. Resguardadas vengan trantrauto competenze da leger e quintà e la sanedad corporale e mentale. Il pli ferme il bainesse del Zufanz tenor il rapporto l'UNICEF en il Pajais Bas, il Danemark e la Francia. Il Pajais il pli Davos en il Mexico, la Turchia ed il Cile. Sin las vies grejunas en direcziun nord, tutines cosin quelles vers il Gotthard en adina da pli vehicles de via di questa domenia. Zond per tutiade l'autostrada a Tredisch. Simplirs trajekts ai colonnas e traffic e stagna, ils details dati alla fin de questas novitats. Avant il tunnel del Gotthard in direcziun nord, en las colonnas actual main 6 km lungas. E tranta faido ed airolo procuri il bler traffic sin la via centunala en omaduas direcziuns per grons impediments. O sen l'exterior. Les attacchi con droni dall'Ucraina in Moscow ed il contorn la notte passata en del tutte facce giustificate tenor il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Es tratta di risposte in les attacchi russe in città vicine in l'Ucraina, scrive Zelensky in la piattaforma X. Ed il producenti ucranais de droni e rakete vengono a continuare il lavoro, schmanaccia Zelensky. Tenor las autoritats russas e Mosca sta la notte passata le mira delle pli grondes attacchi con drones ucranaises de pi passe in on. Almain 3 persone seien mortes. Ed anche hockey in glatsch. Al campionato mondiale han ils favorits gudegnales duas in primes partides de dots. Ils americans han batti la Grande Britannia con 5 din e la Slovacchia gudegna contra l'Italia con 4 din.
0: La meteo.
2: Damaun es el imprim per part sulle jiv e bain in qual radi sulei potras ils nivels. Pli tarza cuvre il ciel pli fitch e consonti il suent mezzi vegni blec ciaela. Il confine naive 30 milie seccian e 2 millimeters. La temperatura maximale damaun 39 grads a Samurezzen e 16 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione nord, ai colonnes tranta Mesocco e San Bernardino e tranta Giovalte e Rechenau. In sto quinta cum blerda pli tem de viadi. Ed il traffic stagna sin la Tredisch en la Valchons.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits e scovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: E quai è il nov dallas da vosas uras? Finalmein da Bunaura va la Festa Federale de Musica a Vienna a fin. Ils ufans in Svizzera statt am Bein di l'Unicef in rapport. E Laura, d'maunes il imprim sulle jiv, plitata a Ticciaela in per de Goz. Jeles cinch, mes nome Alexi Baseglia. A Vienna va la Festa Federale de Musica vers la fin. Ed il Comité d'Organisation s'exprime surprendi dalla grande presenza del pubblico. Speciali in 100.000 visitatori e visitatori. Els nein gin sistem de Dumbra, den tanti pudessen beines a clara mein de pli, an ils organisatours dic, sin dumonde de l'agentura de novitatskiste NSDA. Dallas 532 societats de musica canzuna a Vienna eran 14 del Grischun. La proxima Festa Federale de Musica lieu en Cinchons en la Val del Rhein Songajaisa. Bec lunch de vent a Vienna a Solothurn en las persunas interessadas vide la literatura s'entupades. Passa 17.000 entradas an ils organisaturs del Stis de Literatura d'Umbra de Nolo Communication, quae en radont mili de pli che l'on passa. Trant rautere l'autura grigiuna Asa Hendri venid onurada cun il Premi Svizzer de Literatura 2026. Sin las vias grigiunas en direcziun nord, tutinescos in quellas vers il Gotthard, en adina de pli vehicles de via di questa domenia. Zund per tutiade l'autostrada a Tredisch. Simplirs trajekts ai colonas, ils details tanti alla fin de questas novitats. Avant il tunnel del Gotthard in direcziun nord, en las colonas actual main 6 kilometers lunges. E tranta Faido ed Airolo procur il bler traffic sin le via centunala en omadus direcziuns per grons impediments. Si va per il Beinesser del Zufanz, fa la Svizzera in a buna parite en il Congual International, quam os in rapporta l'UNICEF, l'ovra de git per Ufanz de las Nazions Unides. Al rapport Conguala la situazione d'Ufanz an ils Pajais Beinstanz. La Svizzera es in rang 5 de 37 Pajais. Resguardadas vengan tranter autocompetenzas de legere e quinta e la sanedat corporala e mentala. Il pli ferme è il benessere del Zufanz tenor il rapporto dell'UNICEF en ils Pajais Bas, il Danemark e la Francia. Ils Pajais ils pli davos en il Mexico, la Turchia ed il Cile. O sen l'exterior, las attacchias con drones dall'Ucraina sin Moscow ed il contorn, la notte passata, en del tutte fatti giustificadas tenor il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Is attractia da respostas in das attacchias russas in citats e vishnankas in l'Ucraina, scrive Zelensky in la plataforma X. Ed ils producents ucranais da drones e rakettas vengono continualo al lavur, schmanaccia Zelensky. Tenor las autoritats russas e Moskau stala notch passada, la mira de las pli grondas attacchias con drones ucranaises de pi passa in on. Almain 3 persunas seien mortes. En ils Emirats Arabs Units ein attacchia de drones che giuna in fieu vid in ovra a Tomara. Vid l'implant en il West Abu Dhabi aia in generatur brija. Plessats naia becchta e la segirezza na saia becchta de periclitada ein um. Iven suspecta che le drone deriva dall'Iran. De pille fin de fevrea in ils Emirats d'umbrava 3.000 attacchias in iranaises cun raketes e drones. Os ancter il balapè regional, quira 97 Gudogna in la seconda liga interregionale gist con 7-0 contra Ville il Virginia in la tabella e surpassa quel. In la seconda liga regionale perde domate chiase contra Rütti con 0-4. Valposchiavo Calcio e la seconda equipe de Vaduz datan pari in ad in. En la terza liga dat ieri ne victoria grigiuna. L'US Luagnon Gudogno contra Wallenstadt con 3-1 e Franco scia sia posizione alla testa della tabella.
0: La meteo.
2: Demaunes il imprim per part sulle jiv e ban in qual radi sulle potras ils nivels. Pli tard so couvre il ciel pli fitch e consonte il suente mezzi vegni bletch già e là. Il confine naive 30 milisecien e 2 millimeters. La temperatura maximale da maun 39 grazie a Murezen e 16 grazie a Quira. Il mardì è si per part sulle jiv, la mesemna si muss il sulle lura plisse vents. Om dus dis poi dari nu lauta uradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di gen direzione nord, ai colonnes tranta Mesocco ed il tunnel del San Bernardino e tranta Giovalte e Rechenau. In sto quinta cum bler de pli temp da viadi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In fin di amna che scrive storie che va e planeta fin, in fin di amna cumbia benvenis. C'è per esempio quel de ir sera a biena della sordada de Punkts.
4: Geschätzte Gäste, herzlich willkommen!
3: Nier sera e le stives de 100 milioni di persone per la sordada de Punkts del ESC.
5: Buonasera Europa, buonasera Vienna!
3: A mio benvenia forse botton glamourous d'anton de cor per suenter. Io sono Gabi de Gonda, bica vostais con us l'actualità della sera, benvenia!
1: RTL

sempre verz, quel caudaglion 1904. Jetzt ne wa ai quella plata vinil unter mai. Basta, igli ai in affindiamna danach che va a fin. Gli stau la Anciata del campionato mondiale de hockey. Canciet con Bastian Breaker ed in campionato mondiale de hockey canciet Turicchi de Fribourg ual con due vittorie per la Svizzera, una grandiosa sensazione. Il Skiff, il Festival de Cors de Fons Juvenils e Romanzorn, con Melia Ciuncena Fons, Ciunconto Cors de Afons e Juvenils, la diagiabla edizione, neuca in sa e fac onur alle canzuns romances e quel a Josephine Oz. A solo turn, eins fac gran applaus als dies de literatura culo surdada del Premio Schweizer per literatura ad Asa, Henry, per siu text, archiv, lu buon blida. Hop sur selva, aber ebo tungiu al final de l'endijabla Coppa Grigione de las Donas, cu la victoria de Cazzas, tu saun Cazzas ancontra il team sur selva, e quai final sauda schon tia la historia. E... ed è ella? Sia historia, quella non c'hai per. Ella ai Dara con Baranga. Sono un po' probitizzata. Baranga ganga con... la vittoria della Siaton Tavla edizione del Eurovision Song Contest con la prima vittoria della Bulgaria. Adesso da un gran applauso. E senza dubbi il punto culminante, se vuol, maracquai del punto di vista svizzero,

0: The show must go on. Ja, quei ein Sedic, quins a saviu ca Interlaken sappi bu organisa la Fiesta Federale de Musica cu biel a surpriu, quasi a curta vesta. A mesiam na vergada, ois istau la Fiesta d'inauguraziun, adots pai a questa sera schon la finiziun. Cu la ceremonia de finiziun e rangaziun de las sis, si la Place de l'Esplanade a Vienna va la 30-giunavla Fiesta Federale de Musica a fin. Per nus da RTR che va in reportau via radio, via livestream e si media socialis e in bien moment da in sguard sin quels dis a feina bilancia con nies redactor de musica Hugo Scher el Liuk. Hugo, nus udin musica lau de vos tier. Hugo, nus se vain 22 meli musicantes e musicants, presentaziuns de gala, concurrenzas de marchà, concerts etc. etc. Ai a traso resunau a Vienna. Tiai a fatia ti la più grande impressione a quella Fiesta Federale, Hugo?
1: Also per me è sì, proprio l'organizzazione di quel comitato che ha messo in paese, sta c'è quella Fiesta, e poi fermò, ho 14 mesi in giù per. Also,

0: Normalmente non si può prendere per coinsacchi, si può prendere in una fiesta. A c'è questa biela anche a mezzo sin paese mm-hmm. proprio in grandiosa causa a cui è traccia proprio massa gli euro esce laura e buchstaden si super oz zwar flott proprio bi avrei anche proprio in bien concept dentro in also in sai le sale da zona da silenzio anzi io mera musica da mascia a quel che aveva in tic bush che abbia gusto se grande musica instrumentale per quel zane di differente formazioni da tutte sorts musica che vuole Plas de l'Esplanade, eben guck ins Haus, gerade du und Sommer, example, in einer Big Band. Alle, magari erst auch, gut ins Kapelles der Musik Populare, schizun, also, Blaskapelle, tut, ani eben sehr, oder man tut eben guay, pi modern, look, und Rock Pop. Mm-hmm. Aber kumpel ja auch, kum Montre, es ist auch flott, natürlich, eben wie relativ tot der Tier in der Laut. Also, ihr propi pusht auch lunch de Paar. Klar, in der Stuhl, in per Pass, aber per lunch busch ist, guck, erst auch Montre.
1: In Teke sei Adina Deckel, Serade, Liuke Lautra, Bienna, tot in Teke bei der Tier. Hugo, che Fazit sass di fa, ort weste musicala?
0: Also, letztes Jahr, wir haben die 30 Lokals der Zone des Silenzi, waren 10 Experten, so wie du Frau, die Kandidaten nehmen, die Forstgeläute sind, die sonst gut reinpusten, die Brassbands der Valais und Simplement Vermezia. Per esempio il più alto punto della classe eccellente è Schermignon con 193 punti le prime 10 di 8 piazze erano tutte brassbands del Valais e la armonia eccellente le sono effetti spanegliosi quando sono giù di suonare ad un ozzente meno le sono una voce proprio con la prima ma le sono creato effetti stretti le sono proprio spanegliosi ora visto musicale del Grigiuns le sono proprio impressionava la musica dei Scadets, questo è stato in sede, in quella tribuna, ad hanno proprio fatto una grandiosa prestazione, si scomparegli per esempio con una Stadtmusik Chur, che ha proprio pubblico se vuole persuadere, cioè non è il punto, è in Bustaila in una sala, ma Scadets hanno fatto 189 punti, la Stadtmusik Chur ha 188 punti, quindi muss schon noch Yeah, also die Musik der Mercado Queer in Bublis, in Piausco, in Quakier, in Negada. E grande Respekt der Normais, Sauda, alle Union Musicale Engiadina, quella Musik der Projekt, che in Facils die Arts dazu, das sind Patratje con drei, in der Finale habe ich die Quattro nicht schon in Provas, aber tut ihnen in schon in Provas, mit es in Päuse schon im Projekt, a Fail Tierz Platz, a Schizung con Il spiega appunto il tocco del pacco che è proprio in rispetto, proprio di quello che è proprio in rispetto. Da più coraggio, da venire forse dati da più coraggio a quelli che vengono, per esempio, in un onzio, quindi io spero.
1: Hugo, delle 132 società di musica partecipanti erano qui 14 del Grigiun. Che bilancio fai ti di quella di quei diember?
0: Yeah, also leu eba scho de chi mo also mo in stock da proprio di mockitor di musica clari in forse ti glonch na wen a di kurste di ne buspei a di ne schöne fiasta federale aber ich sperl forse tutine che ha so motivau in i lautre forse con miracles videos de marsha forse datti quel buspei in tunons che quel motivesche in i lautre musica de vinilo per che la prossima fiasta federale in tunons Ons scho de chi il 2030 la letzlo hat bitte dir del grigion letzlo lu Zwar pusht bei Pitos dezentral, aber lantieren wir leider die Reihen des Songeil mal in der Trasquelle fiesta.
1: Also, es ist ein Ausflug. Definitiv, Pi de Tiere, wie motiviert es, forse bei einem Qual, Società de Musica del Grigione de Nossas Ballades, de se participar. Un grazie al Fitch, Hugo Scher, per dare tutte quelle Explicazioni. Sei tutto interessante, quelle Ziffre in der Fiesta de Success.
0: Das ist schon die Beine, also ich zitiere mein. Ich trage alle, also natürlich in Livestream, ich trage natürlich im Publikum, also proprio Success kriege ich schon. Ich suppone, ich habe schon Heinrich Geradic, ich habe mich in der Vigno, kurz kurz, respektive kurz den Ess. Also ich habe mich vor dem Disco, ich habe mich gerade keine Musik gespürt, das Video, probabel auch, das Lobo blieb ja da mein.
1: Grazie al Fitch, Hugo Scher, bien ritorno a casa. La Fiesta Federale de Musica viene non sta là, non sta doch gerade un po' qui a Jebide, wie che ho de vos, la Fiesta Federale de Musica viene sau da luna, vende questa sera alle 7. schontir historia. El resta d'entona una dina presenta sin nossa pagina rtr.ch. Un grazie al team RTR, al Luc per fornire nos impressions en stiva via livestream sin social media, intervistas, points de vista, tutte per vus in rtr.ch. As in quella pagina un flöss sus ulteriores informazions de Wachtla. Edizione 30 giugno, Fiesta Federale de Musica.

0: Alex Warren, ai questau Fever Dream, ie 20 minute von le 6. Struschka la Fiesta Federale de Musica, per de la siata della propria affin. Struschka quella ai affin vai schon en direzione in ulterior punkt culminant per la Svizzera.
1: Danus?
0: A schon en treis jamnas el stschun de Zirkladur entscheiva la fiasta de Tir Federale a Quera a quei durant in en Tir Mainz tocan el stschun de Fenadur lui. Quella fiasta se spleiga den Tombomo a Quera ma bainè en pau de per tutto el canton Grischun, per exempel e a Farsomi, a Domat, la san Tiraduras e Tiradurs, Santupà, Città, celebrar lo sport de Tregant. Redon di 100 meli visitaders, a 31 meli tiradures e tiradurs venien spicciai el rom de quella fiasta federale de Tir. A caina tala fiasta drova grande preparazione, quai ai evident. Ca a scena fiasta drova preparatives, sa è la Lara Cacegna, ed ella ha voluto sapere del presidente del comite d'organizzazione co ai vesio con quelle preparative cui va libera in tre siamnes.
2: Siets che tunene traslaria, tiradurs e tiradures che già in silventer combinau con fiasta e musica, do quai specie alla fiasta da Tir Federale 2026. Senter curantons a quella fiasta puspei leuc a Quera e las preparativas per quei eveniment gron seigen stades intensives, manege il Consiglier Nazional e President del Comité d'Organizzazion Martin Candines.
3: Senter ciun ons lavur, nos essem propi ciun ons intensivi Londra. Lanciata è stau la fase della finanziazione, quais 4 milions che nos ven stuier im na, quais stau in lavur enorma. Denton ossa in quella fase che nos essen ossa che in vesa i vimpi de tir ne un vol propi oscia liber a vese co funziona tot ins croschon leds e qui valo liber.
2: So del motto tradizion e passion alla fiasta leuc a moda decentrala sin genif di Frenz Platz de Città e l'entir canton Grischun plus in a Wallerstadt. Perché tutto funziona e lo è dappertutto, detti denton è un'incina spendenza dell'equità, manegge Martin Candines. Per esempio, d'enfla a vonde volontaris e volontarias. Dils radon ciumili chi drova per la fiasta federale, ma anche in ossa, tra esiam nasavon, è un knap cienciun conta. Martin Candines manegge.
3: Un fla vonde volontaris e volontaris è un'immensa sfida. Nos essen una dina vit Londra. Nos vasin ca els centers decentrals del stanz de Tir leua e quei reussiu con quei che è in altra vetta culturale in nos vis ca el ca el mercau de Quera ca u vai nus fides nus trovai na un imper nus avessen trovai jeste provinz echt polster in es certa reserva.
2: El sai di denton per judeus che de pli leud venia una s'annunzia pi de tir che la fiasta de Tir Federale vegni. Quella fiasta trova denton bo mobia lavur volontaria, ma bain è in concept de segirtat. Ils organizzaturs specien rodon 31 milli tiradurs e tiraduras della fiasta federale, tots e totes cun acines armas. Cheu è la segirtat in importon aspect. Da din meun ston las armas veni registradas e controladas a Quera ed els tiradurs e las tiraduras ston s'annunzia oravon per escese participa alla concurrenza. Da l'auter meun gioga el traffic public durant quella fiasta in rola pipincia, cunzun pels tiradurs e tiraduras. Ils organizzaturs han bu organizau bus ni shuttles publics.
3: Wie bei einer Sozietät zwingen, kun in Bus, kun in Car, je klar, je an Armes, je an Orden, in eine feste dezentrale Monte natural, mein E, ka per Tiradurs, ka je stonesser pi flexibels, da leu no, ei halt, ei Auto, Car, al miete Transport, al plige wie schau.
2: Ossa, kurde von il Star de la Fiesta, ei Martin Candines, schon in den Nervus. Mos in cella vart manegel.
3: Nos ven tantas persunas ca metten ton cor en quel projekt ca questo gertia a sto venitr in success darin scoltudes di volltreffer al de vos per tiradurs den ton eppelentire populazion del Grischun a ca muse niesken tun touristik ca nus ven to porger spel sport de tir.
0: Ja, Martin Candinas ha dinsente che il SETS è con tutto il cuore Vit Londrelsco, presidente del Comitè d'Organizzazione della Fiesta del Tir Federale 2026. A voi avete gusto di partecipare con volontari. L'adresse per annunciare è molto semplice: personal@gr2026.ch personal@gr2026.ch Scha e vus leise sich part de quella historia, la Fiesta Federale de Tir 2026 a Quera.

0: Rosalia con La Perla in Grand Hit. 30 minuten so waren le 6 Eisi en Usbrein. Sul Sprachs.
1: Dal Wus, al Puls, dal Sport Regional.
0: Quera nevonta siat Gudogna e la seconda Liga interregionale gest con siat anol ancon Tervila. Con questa vittoria surpassa nel de Quera vil e la tabella ed en adain de Nief sin Platz 12. E la seconda Liga regionale piarda domat a casa ancon Ruti della Valada Sangliesa con 0-4 resta gest sotto il strich. Valposchiavo Calcio e la seconda equipe de Vaduz datan pari in adin, als Puschevins resta na scia sin Platz 4 della tabella. Ad en Tiarza Liga Gudogna, l'US Schluain, Lyon ancon Valastat con 3-1 e Franca a scia sa posizione e la testa alla testa della tabella. Bella. Adown til balapai de las donas al team sur selva Gudogna encontre Balzers con 2-0 sur Silvanas ein sin Platz 3 dalla tabella. Cordiale gratulazione.
1: Dal Wus, al Puls, dal Sport Regionale.

Ja, quei che è stato benzen buon. 9 minuti avon le 6. A nostra la in quella che vè tutto noch se vi scrivere storia, la notte vergada. A du bue, bo du esser.

0: Veronica Fusaro. Ella, hast du mir attirier, sco auters an gudignau? Dio sei un exact, so weis er un quel moment, che stau la decision, eisi osa civegn sil platz in, eisi Israel, niesi forse tutina, la Bulgaria, quer tu nau a schia.
1: Und Spanien geschickt. Wie viel Punkte gibt's? Lang zu benannt, nicht, der Grunde heisst, Bulgaria gewinnt den Eurovision Song Contest. 2026 in Wien mit Dara und Banga Ranga.
0: Banga Ranga e Dara. Per la prima gara gudogna la Bulgaria al ESC a quella che giunta la sia tontabla edizione. Gioia che è a Junom.
2: Congratulations, it's Banga Ranga time!
0: E per dia dia, tutta la Ainus tocca una vonca, sai? Sera Sonchet, l'Ainus Aunella, Dara con Banga Ranga. E credo che non sto in Texan disabito quella canzone perché la si vede davanti al hit dell'estate.

Yeah, bangaranga, Dara la Bulgaria per finir quella emissione de actualitat e sport. Co fosi stau de Gabi de Gonda. Da mia wacht ed è del team de preparazione. Tutz olau, nossa equipa, salida vus e gvija a tutz in biala sera, da maunlu in buona partenza, e la nova jamna a tutt quels che turna in casa, a Teilen Forza Radio, se gi quai della fiasta federale da musica, nida e in altra occurrenza, nos gvija in vus tutz insieme in bien ritorna a casa e viva la musica. Stai bein ad un curt moment dati il di, las novitats compactes, oz cun ursin cadis, stai bain a tocan in autre di.

0: di dal RTL.
1: Ons cun ursin che dis. A Vienna è la 31ª Fiasta Federale de Musica ida a fin. Ils responsables sono son contents. Quintau vevan i cunciem e li visitaders e visitaders durant ils 4 gis de fiasta con concurrenzas in pliras categorias. Tenor il pledader esistau e un de pli. Quei, malgrat che Laura faccia in strich la sonda, asce che la concurrenza e la musica da parada asce ogni strihada. Ils ulteriurs arrangements han giu liug. Alla Fiasta Federale de Musica a Vienna è in se participai varga 24.000 musicistes e musicists da bieventunce na 30 unions, 14 de quelles del Grigion. La davosa Fiasta Federale ha giu liug avon 10 ons, l'edizione dils 2020 è da de laua per vede la pandemia. La proxima Federale de Musica è il 2030 e la Valada del Rhein son gallesa. Si va pel benessere dels affons, lo fa la Svizzera para buona parità in comparazione internazionale. Quai mossi il rapporto alla UNICEF, la ovra da gita alle Nazioni Unite pels affons. E la comparazione è la Svizzera sin rangciun da 37, quai risguardante entre autor competenze da leggere a quinta, la sanadat corporale e quella mentale. Il pigronze è il benessere dels affons tenor l'UNICEF in Olanda e il Danemark ed in Francia. Il stadio sculas mendres condizions è in il Mexico, la Turchia ed il Cile. Ils Grasshoppers ston pagai in castig de Bieben 52 mili francs per vedel schabez durant in giug de campionade incontri gli FCZ il Favre Vergau. Fitch en Graf Jones egi china persona agi bits ina petarda in direzione della plazza de giug, comunicesce alla commissione disciplinara della Federazione Svizzera da Balapei. Denton è il fatto che plirs elements pirotecnics e in ibergai il sector dals fans da Geze agi influenzau il castig. Il club s'inseresce da voler sclarì ils fats. Geze vuole examinare il materiale da video per savi prendere mesires, sco per esempio scumons dagni el stadion per delinquentes e delinquents. Si lunge ils temas per oz domenica, Jauge Visleun in abiala serada.
0: RTR Vita e Creta.
2: Io presto dormi in mezz'ir da della la stavosa semdes, e dan le medie e le reti sociali alla perfin survegni noms, per esempio Timmy, Hope e Fridolin. Durant emdes hanno so provato a salvare la balena, per la costa se somla tra tudestia.
3: E grazie a noi mans va in proprio l'impressione o esce una forza superiore, per cui c'è un certo intelletto e vain l'impressione da poter salvare il mondo, allo stesso momento ruinare il nostro mondo. E credo che questa sia un'ambivalenza fic difficile da ragionare, da sapere chi è il giusto e chi è il torto.
2: Chi è Anna Matisse del Parc Nazionale Svizzero? Con ella tematizza in la vita creta da dots, perché c'è un destino di una soletta balena come vuoi scegliere, an tanti altri animali survignan pi paca compassione. E perché ci para difficoltosa, semplicemente lasciare essere natera, natera. Al microfono az accompagna durante quest'ora Andrina Caprez. Bel citerlez RTR, jetzt ja weis in a bella domenica.

0: RTR Vita e Creta.
1: Las davosas emdas passava strouschende, senza che la fisi incontrada an las medias ni se las reti socialas.
2: La situazione della balena con Goba, che da pin mais ad ina puspe è stata bloccata in la Mar de l'Ost, sei bec samidada.
3: Der gestrandete Wal in der Ostsee ist nämlich in kürzester Zeit zu einem riesigen Medienereignis geworden. Tausende verfolgen die Aktion online, sie kommentieren, sie posten auf Social Media.
1: Ma perché ho in destin singul da che animal occupò se fitch, an tant chitz destins d'animals da nitz, ni tals chi vignan duvros per experiments, ni schira stein an la mar, itz destins di d'animals chi en exposts alla polluzion chi nox kerstjans ka giunain de per de, interessation strosch. E perché va in nous kerstjans fa deia kun la schereser natera natera? Scutiz experts ad expertas vevan proponi schon lanciata.
4: Wir gehen fest davon aus, dass das Tier dort verstirbt. Wir haben nämlich zusätzlich dazu einen Wasserstand, dass es immer mindestens um etwa 10, 15 Zentimeter absenken wird. Wir müssten ihn so massiv animieren, was aussichtslos wäre, weil er die Kraft nicht mehr hat. Und die Erfolgschancen sind so gering, dass wir das als reine Tierquälerei empfinden würden. Der Ansatz der maximalen Ruhe und der Respekt vor der Natur gebietet es auch irgendwann dann mal, ihn gehen zu lassen.
1: Talas dumondas eticas tracta la veta creta da dots e dalla cerchia da raspostas gianza cun Anna Matisse, ci lavura pi Parc Nazional Svizzer e cacedra ad er stada blersons ad alp cun vaccias porza gallinas ed era cia la compognan animals, dus giaz. Ed er ella vedia persequito un po' i cas dalla balena antera tudestia.
5: E Kreitsche ist Steva Botnir konfrontat con la balena e na observa in postüt al Kommenzement. Kurci strateva dalle prime prove da tenere in vita questa balena. Da vo, sto a dire verte manch, mi es nu quai massa bler, jena propce be survola als temas, als titels e vis ci sun da vo efnes a moduna lander via con a mopu grondes impegns per salvare la balena e navara manch. Nicht mehr proprio perseguita konkrete manche.
1: Kennst du da das vossas ponderazions anche connex?
5: E pens ci risplende qua c'è una giusta ditta, il prüm dere occupata, vivema la vita per questa balena ed in sicura dere per mai qua un nonsens total. Per qua ne forse schmista da ler las gazettas o vera filmins scocci provano da salvare questa balena.
1: Os tot ipotetic, nox creainspert im Mond fiktiv, no ci Parc National Schweizer, no ci vox Luvrez, cum finescia cula mar. Nox vessan sos cosen ca territori di Parc National exacti in madem scenari, cun ena balena, ci vin beple an avanta, beci an avos. Cenis fac cun elas in ca territori di Parc National?
5: Qua fuss veramente un fitbel scenario per cecia in odes in giunes grandes discussions. No ant il Parc Nazional no protegin in giunes bestias, in giunes sorts de plantas, din per se no protegin als process, vuol dir no lasciain als process de la natura sco ci sviluppen a seis ves e no observain o per scrutain. Vuol dir, schöne bestia sco una balena ci fuss fiktiv manch allur del Parc Nazional fuss in stall stadi si as observessa. Forza sfessa a mo. Per scrutazione, se guardes ci profitta da questa balena, moribunda o morta, però in udes bun e nos, in un es de salvare ningiun din per sé, issa surlascia alla natura, di mena fussa stat fitch simpel.
1: Dati da cascas somigliains, antipark national.
5: Somigliains ci deda salvare, o sal impression ci sa da salvare singulas bestias na, Forza al cas sumliant es cu las bestias rapazas grondas, ci deser una gronda polemica, anque las aldret da star quia, ston cu las star quia, ci vol evader elas, ci vol proteger elas, a se la eser una roba fic emozionala, ce noant il Parc Nazional va ner al privilegio de poder observar, senza ster dir, es quel luf o sabun o nos.
1: O stati sein mond gist aktuell manch fi blers problems, per exempel cu las geras, ni er destins d'animals, per exempel an connex cun la tigneida d'animals an gronda quantitat, also la massantierhaltung, ni experiments d'animals, ni schisteinter las balenas, delfins a balenas, ni otter animals salvadis, git vignan tignis per zoos an fermanza. Per ci oggi ist die destin singul da che animal an Germania survenit tanta attenzione tenor vox.
5: Qua è appunto in roba c'è una serie

0: guità fin avant.
1: Der Calabaden ni pro plessas già da far libera la perché la possa sanudare una voce senza in la mar, malgrotti o do vux d'experta e d'experts che hanno detto semplicemente lasciare composti animali, che al sei a mangia debel, per fin ci sei a maltrattamento d'animals, da faru senza c'è, che stessa lasciare far la natura che ce la fa. A medem time pensa formata sgruppazions che un per morte fegli salvare la balena. Perché ho i cristian fa deia da lasciare essere natera, natera?
0: Questa è una figa buona domanda. E credo che no mans va in proprio l'impressione o esce in forza superiore, per cui c'è no va in un certo intellect e va in l'impressione da poter salvare il mondo, allo stesso momento ruinare il nostro mondo. E credo che questa è una ambivalenza figa difficile da ragionare, da sapere chi è il giusto e chi è il torto. E penso la balena è per me da lungo da venti, di una bestia che non ha mai visto in quella dimensione. Però è qui per noi, vai a fare un lento per bestie che ci toccano emozionalmente. E guardato a voi, giusto c'è il dì, il barometro dei pisseri, dei grigioni dell'anno passato, non è il prezzo della ciascia di pensione, non è le guerre per il momento, il mutamento del clima, la mancanza di spazi da abitare, in per sé il problema attuale, il più grande, è il luf. E il luf è ormai qui. E non dice che sia buono o che sia no, se piglio se qui c'è la posizione del Parco Nazionale, non arriva a divadere tutto il luft, non sta in co-viver. E c'è quasi il più grande pisser, mostra te ormai semplicemente a noi, qui in Europa, qui in Svizzera, vai a massa bene. E penso che in Germania, se ci può dare ora tanti raps, e occupare talmente di una bestia singola, se ci vai semplicemente a massa bene, e crea in un'altra lue, ci capita lì stesso in Lötzen ci regna guerra, non sdoda neanche ci desi intorno in una balena. E credo che sono da ci far con nos ben stare. Non credo che qua da ci far be con, per tocco qua l'umanità, di per sé l'umanità qui è pro no. E credo che qua è una grandissima differenza.
1: Potes er dar en nom ad animal giù irna rola. La balena è nida nominata Timi, sa referenza la Vishnanka Timmendorfer Strand, non ce la era bloccata dan premeda.
0: Hai ci dai nome ad una bestia, vuol dire ci sei una relazione con una bestia. As è don pur un nome ad una bestia, c'è una fiducia o niente ad una bestia, quella entra in mia vita. Esco c'è c'adra, non don in giù nome ad un c'amoc c'è vet sulla blaish, o c'è dera d'alp, vivono le svacce in nome. Le zialine per parte perché ci non devono darci una voda ton, le zialine al paur, ma le ciuccole ci non sapevano, ci venivano in baccerie, non vanno mai dato un nome. E ci dà il nome di una bestia, ma un nome fittivo, ma ci dà ad una bestia il nome di un uomo, para quale proprio ci viene personalificata questa bestia. E allora mi dà ad una balena grande un nome Timmy, o se non in herzig da una bestia piccola, era per me schon un po' fitto strano. Però scodit, questa è la mia opinione personale.
1: Quels noms dat ier exempel sur di Grischung, per exempel, cu ci bevan si urs J.J. Doos, bevin no monokel L'umpaz, era da viadi dume la cingia na giadegna, a tiz lofs ans foche, per exempel, pi pagnir, quiz animals da rapigna grons, can sainta be ple, oz, grond.
0: A se creccia qua dira propcia quist prümuers, ci acciuf quist nom, hai osis a scuna gronda quantità da bestes, ci vengen evana d'una der c'è acciufen lor nommer, da perscrutazion, ci disclair, ci vengen genetica manch perseguitats o observats, però a me pare qua erbunci nus da osa noms a totas bestias. Perci c'è, te normai esistesimo bestias sum bestias e in umans isch an umans. E pens la, da è schon amo una differenza.
1: Anna voster la balena, la oi para do squitch sen persunas involvadas che on s'exprimia usceia da lascer star in animal, a che on survenia allora da commentaris nos, am finem para Schmanatschas, scu valitätsgen?
0: Quais er un tratt fitch uman. E crei la piglia der cella parallela con no del Park National, no va gnu avant bot dusons, va na gnugel tröp del Forn, da Lufs, ci deren per part ein del Park National, per part da dor il Park National, e qua dat una gronda polemica, per qua quest Lufs an ir scherpa bestes da nütz, no del Park

0: Marc va naturalmente gitt non fa nulla, non observain e otters deren clair de la vis ci des da desdruer quel tröp. Questa era stata una decisione politica, ce no da la vart del parc stein acceptare, no dios appunto ne bun o nos, ma no va in tschüf da la vart della protezione della natura o da d'attivisti della natura grandes im nascias, ce no lasciain proche als, ce il parc sia inactiv, ce no fece nulla, ce quai non li insomana, e là an tschüf certs Exponenti del Parc Nazionale im Natchez, ci hanno detto, wo stai Meter 1, der Cellavard, deren als Adversaris dels Lufs, ci hanno detto, beppri del Parc Nazionale daia ques, e non no stessen Meter 1 per far als di mena no kun far nulla, deren Exports de totes dus warts sia pro e contra kun fitch grandes paroles fina im Natchez, also enkle qua fitch bein. C'è questo capitale per la balena, ma è non in cliccio qua vim fat.
1: Aber er entrat uman, anche a cas.
0: Hai, è pro flurmice tanter da stipgiar, perché fan als umans qua? E è ven lura d'un impain alla conclusione c'è questo essere una malcontentezza personale, ci sto lasciarore in versi in cinotter, ci si surdomanda con questi problemi ci sa, ci non svezza surora, è sul letto non riv da salvare la balena di mena fat tantuna qual alci o questi i nu vogliono salvar ma qua non è sbagliato possibile per qua ci si sforzi a surdomanda con la tematica o forse con alci na stemmas e non sa declarare otter però becul san in clet non riv da declarare quella sarà una roba fic emozionale er.
1: Che emozionale ci ho procuro cianz les salvar che la balena ad dall'altra parte so però er sclaria se non si potesse deliberare antras la morte, ma da dormantare era un'opzione perché ci dat bec una dorma per un animal grand. A diva li dice niser bec con una sprezza tras che la pelle, ad un'altra variante fisto da s'aggiattar, ma er gliezera un'opzione perché ci l'animal fis ben mort con un'aggett. Allora si discurriva il momento da lasciare esplodare la testa e quando è nida vent perché ci sarebbe montato la morte immediata. L'alternativa più etica valeva allora da semplicemente lasciare composi gli animali. C'è pensato anche con ex e più etico da lasciare la natura essere natura nida da deliberare gli animali con turmentare ni mazzare.
0: Dal punto di vista del c'è del Parc Nazionale, è di normale giura più etica a lasciare semplicemente, però etica è sempre un bled fig vast e che dipende ferm in che riguardo ci sguarda. Se c'è c'è scena, per esempio, ferina bestia, si è per me etica manch clair, c'è ti lasciò deliberare da se smals e da cercare, fare una ricerca e da ti la copar alla fine, also senza ce l'hai da patire. C'è una d'alpe in una bestia, con una vaccia, c'è per esempio rocciomma, o ci dici da cupicci, se è rotta la rain, e se per mai clair ci non si lascia ben patire alla bestia, e ha una responsabilità da ti la privare della vita, ce la non hai più da patire, però per una bestia veglia, come il cian, per esempio, ci aveva, e se allora la decisione, cura decida in no, ce la bestia patisce massa ferm, oppure non arriva in semplicemente ne più da vera, ce una bestia patisce. E crea questa domanda da cura in drumanzare una bestia e cura lasciar morire è una greva domanda. E crea c'è da ci fare fermo con la coliazione ci sa con la bestia. C'è una bestia ci sa fiducia, una bestia ci accompagna diverse ans a mia vita e sa una bestia scosa per esempio la balena ci svezza per un quarto momento forza. Però questa balena grande crea ci ha da ci far il ferm col fatto ci des als ci non scagnosce, in giù non sa proprio se la pativa o quando ce la pativa, perché ce no, o è almeno na, c'è la prescrutazione da due bestie grandi, non è se ben possibile, sco, per esempio, als c'è molto senti il Parc Nazionale, o non sa non c'è per bestie, se crea c'è qua fa ora fitch bler. E per me personalmente in questo momento fu stato più etico da ti lasciar morire plan a plan, e vera allora ci ci profitta da c'è da quella bestia che ci si invlida ci des fitch blers fitch bleras bestia fitch pitchnes o plankton ci profitta da vota do scena bestia erscia alla riva fisco in tramen stato un grande disaster con spitze se do scena avant ma veramente sa fitch natural ci tocca anti l'ecosistema e c'è una bestia grande mora in nubi las bestias pitchnes.
1: Accedei al cacas della balena orsur della nostra società?
0: E crei alc is dure ci fa da più effetto se non vez eine bestias grandes sco bestias pitchnes. E crei ci una frilla e olen non sta più bein neanche non ti la guardaina. Sa bestias grandes vengen stierpadas con cervi o un best reagina no, se no si at pigli una mura ciasi ti la maglia vise da forza da fatta io ora c'è belin, c'è buona c'è ciadra c'è leis mia iata e non sa, no umans esce ora mai arrivati in un punto di vista c'è non sconfain forza più proprio dal tot quel ecosistema con la natura, sco c'è la funziona non va in er muda la natura in nos sen con fabriciar, con emetter c'è l'ur anti l'ambiente e crea c'è notte la va in forma e non fossero neanche più capabili di vivere proprio in una natura scetta. Di meno, è che non vanno già nel nostro luogo, però in quelle erce non vanno forse più scelte tutto l'incletta per la natura.
1: Chi è stata Anna Matisse di Parc Nazionale Svizzer? Ci è cacedra e ci lavora con la natura e con animals. Ella ha messo lì per noi il caso della balena, orzia perspettiva personale e professionale.

0: Nos han gest sentia Julie Fox, ena cantautora da folk grischunga cun reis tessineses cun Ola Mer. Ed ossa ninsa ter las novitats dat etica e religiun.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: Castemda è il cardinal svizzer Emil Paul Cerik mort an la Villa d'Etna da 79 anni, che ha comunicia in Vatican. Emil Paul Cerik è ni consecrò scu cardinal il 2023 antras Papa Francesc, ed al sei astoi sulet cardinal insomma ci vedia fac servec an la guardia papala, scriva kat.ch. Uscheia avanza Kurt Koch, scusolet cardinal della Svizzera, ein della Baselgia cattolica. Papa Leo in Chitor de Javel o criticia che stemda ci expensas militares crescen segiantir mont. Scriva l'agentura da novitats SDA. Ter ena visita an en universitat a Roma o el avertia da daple tensiuns e pipacas investiziuns an educaziun e sanadat. Plenavant seia el preocupo per vedi indiver d'intelligenza artificiala an geras. Il Papa o appelò a studentas e students da s'engager per la pace. Il tema pace e drets umans resta ir central an l'Iran. La vinfa gronchi tos per la titulara di premi Nobel della pace, Narges Mohammadi. Tenor sia fundazion sei in si stadi da sanadat fitschlet, scriva l'agentura da novitats SDA. Mohammadi è an per giun, ma è la zaccata in moment an en spital a Teheran. Ella s'engagia schon dei contro la suppressione delle donne e contro la pagna da morte.

0: En la veta dat in navot oter ci d'acceptar. Nos avain schon far plans, ma la finala è d'acceptar che ci capeta, perché ci nos viadi terrester o in a fegn.
1: A mi es vignu clar che ni stems in zemen che us in tiara è limitaus. Ja provon de gudè el temps com es genitors. Ci dic, scuels è non cheu.
0: Scucci Marlis Flepp, ci fa la punt tranter veta a mort o fac chegn, sentiz antizis plez in veia. Simen per tacts musica con Alexia Marcus e T.S. Ius.

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: I dat è una orazione anche una scienta ci roga per acceptanza. Che l'orazione è di teologo, filosofo, scienziò d'economia, da politica ed autore americano Reinhold Niebuhr. E va uscire. Dia, dame la calma d'acceptar las cioses ci sabeci mi dar. I coraggi da mi dar las cioses ci sa mi dar. E la sabencia da disfranzcer l'ein da l'oter. Per l'acceptanza voglio era in di plezzen veia da Marlis Flip. Ci fa cula si firma, befrieden, la punt tranter temas da vetta e mort.
2: Acceptanza, in gron pleit. Bo in cavaciunge. El temps de dots, no chi dat per mince situazione in a purgida, in program, ni in cusei, amblidainus minceton, chi dat de moments, ni fases alla vetta, che non sto in semplemein acceptar a realisar. Certes situazions, certs schabets, ni ciclus en nosa vetta, se laien bu reparar, ni mi da. Nus venin confrontai col fact che nus ven bu controllar tot alla vetta. Mia mamma aveva dina, quel corso alla vetta. Ella, che aveva fatto trasbia, sapeva mamma bain ce che voleva di ad acceptar. Acceptar è bo recapitular. Acceptar vuol dire prendere in conto la realtà, os, al moment, e da quel punto no creare una nuova via in futuro. Qua trova temps a mince persone a situazione anzi vaglia in processo. Acceptar ad essere per certs van meun en meun. Ad ascia va e jeu, qua già in peronze ne vos. A stiau ni stiu realizza che mes genitors venien pli veis, che lor cirp da vente pi fleivels, che les forzas laien su enter planet, a che bia causas che pareven avon naturalas ed evidentes, pretenden de pli peda, pazienzia ed agit. Tic a tic, di per di. Mi acceptanza e bo venida sur noc. In prim reflex era de scacciar quels betrats a cui etamai condi «Ah, quei vien schon, e nus vengiamo bia a temps!» «Zucu, hai dau in mai moment alla midada. Io las di al moment che hai veramente realizzato la situazione. A mia si veniu clar che nias temps insemen che ho sentiara ai limitaus. Io hai provon de gude al temps come es genitors. Si dic, scuelze non cheu. A con quel che ho acceptato amrau alla realtà del seis, hai un giubia temps con els de gude, de seser sin beuna von casa a filosofa, de fabials viadis insemen, de dia dels con bugien che ho els, e de deser cheu per els. Io hai pro temps per els, sapientif. Nus ven creau rituals insemen a ven gude unias temps. Per esempio, leggeva la vona dels od in codice e su intercentava la dels domandas su della vita e su della morte. C'è bellezza temps, non amblidaivel. Oz, che il zain e la gis, a bupliceo dentro nus, hai una grande paese se sente consolata ed ingraziaivela. Hai da ne gin deplora, ne gin sta mal, ne gin mosche oves. Con custreivel. Nus ven naziau a creau el temps che nus ven giu. Ad acceptau al cuors de la veta.
1: I plezzen veia da Marlis Flip, ca tez ca stemda, perché ci astufirò, ainta la quotidiana della mesemda. Ni sen play RTR.

0: La veta creta da dots vo planeta fegn, ma i renda mincia casta stars in quellas ondas. Ancurt vo numnada mancia navant co cun arc musical, cun impressions della pi gronda festa da musica d'in mont. La festa federale da musica a Vienna, tioncet giftia da sanzium. Da pleci 500 societats da musica cum passa vanchmela musicantas a musicants participescian cas deis am finian oz dumengia. A mezz einter RTR cum Braida Janet e Hugo Scher dalla nostra redaktion da musica. Ein diarch musical da dots lasch in neira plet grijungas a grijungs ci fon part agli EMF vancha seis. Per exempel, Maurin Simeon, ci sunga batteria per la musica da Tavo Claustra, ci ha potuto festivar un grandios resultat la giftia sera.
1: Questa era la mia prima festa federale in aus Vainchons, e questa è proprio una festa che mi ricorda molto, questa è un bello.
0: In arte musicale porge anche pler da ple emozioni ed impressioni da musicantes, dirigenti e pubblico direct da Vienna. Ci sono le novità dalla Snuff.

0: An la davos ora vains a discuria dalla relazion di Carstian cu la natera. Ascuti la balena an terra tudestia è davantada in simbol per quella relazion. Tranter compassion, controlla e l'idea che Carstian stoppia poder salvar tot. E nos experta, Anna Mattis, manegia.
1: Una domanda c'è mai fatta riguard la balena Timmy è stata no füsse melder scho no umans scho l'umanità no pisseres per un mar net per un spazi de viver per tot las balenas dendelas da tot las pesches senza plastic senza tössi senza kabel senza öla invece da giudiciar sur da una singula balena ci stausa per giusto per moment mal e crea il spazi de viver da tot las bestias ist denn ormai più central scomincia bestia singola.
0: Il antir discurs con Anna Mattis potet strlar da tot time anche neda sin rtr.ch/audio e la a zweinsa fa pront oter contins an connex con etica d'animals. Jetzt ja weis, wen avant in a bella domenja, ein Mikrofon per vos durant l'ora e la stada Andrina Caprez. Am fine notreda.
2: Vita e Greta.

0: Der RTL.
1: Oz cun Ursin Cadiz. A Vienna è la 31ª Fiasta Federale de Musica ida a fin. Ils responsables mussan contents. Quintau vevan i cunciem mili visitaders e visitaders durant ils 4 gis de fiasta cun concurrenzas in pliras categorias. Tenor il pledader esistau e un de pli. Quei, malgrat che Laura faci in strich la sonda, asce che la concurrenza e la musica da parada asce ogni strihada. Ils ulteriurs arrangements han giu liug. Alla Fiasta Federale de Musica a Vienna è in se participai varga 24.000 musicistas e musicists da bieventunce na 30 unions, 14 de quelles del Grigiun. La davosa Fiasta Federale ha giu liug avon 10 ons, l'edizione del 2020 è da de laua per vede la pandemia. La prossima Federale de Musica è il 2030 e la balada del Rein son gallesa. Si va per il benessere dei affons, lo fa la Svizzera para buona parità in comparazione internazionale. Qui mostra il rapporto alla UNICEF, la ovra d'agita alle Nazioni Unite per i affons. E la comparazione è la Svizzera sin rangciun da 37, quei risguardante entre altre competenze da leggere a quinta, la sanità corporale e quella mentale. Il pigronze è il benessere dei affons de nord-UNICEF in Olanda e il Danimarca ed in Francia. Il stadis cules mendres condizions è in il Mexico, la Turchia ed il Cile. Ils grasshoppers ston pagai in castig de Biebench un conto 2.000 francs per vedel schabez durant in giug de campionade in contra gli FCZ il Favre Vergau. Fitch en Graf Jones egi china persona agi bits ina petarda in direzione della plazza de giug, comunicesce alla commissione disciplinara della Federazione Svizzera da Balapei. Denton è il fatto che plirs elements pirotechnics e in ibergai il sector dals fans da Geze agi influenzau il castig. Il club s'interessa da voler sclarire il sfaz. Geze vuole esaminare il materiale da video per saper prendere misures, sco per esempio scumons Daniel Stadion per delinquentes e delinquents. Si lunge il tema sparoz domenica, io oggi visleun in abiala serata.
0: La Saira da RTL.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. O scivaria, scola vita.

0: Schettet la radio, meine trafli storie de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR. Nuo che la musica è da casa.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Che canzons diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

Enginnes mamma rusa, io l'am de spübi mang, e dummen da per spusa, la vesta lucinam. Ma paine cün la tuoccia, dischla, fammi il plagiair, e curce o drif la buoccia, si dischla da tagiair, quei eis bain quei, cim da turmaint.

Er saira l'inscuntretti, a braccias cun Jon Grant. Tua tinde gnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant a svolva, disce a spersti qua.

a quist spaz. Tuot gisa missa rir, sco sciacque füs nardaz. E cur ne dit gia scoder, am stol quist bel gionun. Dismentia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culötz, til vescla pa, in quel moment.

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha meggio plant. Uschetra tarnum lasci, da quisch bel comandant. E scit il cundanessen, ci vessen bein rajun. Podarci til mettessen, da fatta in prajun. Il peses be, ciò que podes. Nirora mo, un bel processe.

Lascia passar las nozzes, il lurez vuoi muassar, Cici aint las cioces ed ha da comandar. Sul scival sto irmengia, ja un incle più spass, ed ha già un gran cis gira, un dit il plum ti tras. Ma forza già, a mi pisar, a mo podes,

Chi sa da Peter Lanzel. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingiavinar co l'avenir grataia. Chi sa, forzi il die strusch che tu sto scridar, e vulesse gent terceu in avò tornar.

Mio nome è Corsin Tuch, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, ad oggi vi è il buon divertimento con RTR.

Cun quella gliada, da Luise Famos. Cun quella gliada m'ha già vert un muon tre schnouf, ed as semna ein di mescor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'ha scoverta.

de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.